In bien pleit, de Domenica Peder. In bien pleit, a schin radi che ligia, e mida la stiradecina dell'olma, en in aurora de speranza.

Ordi il calendar pur il. Met il platta se il chapi, e gli ang days or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

0: Las novitats der RTR.
1: In Svizzera cresce il dumber de delicts de culinaria que resulti din studi actual. Durs tres club Svizzer se qualificescen per la fase de coda la Champions Hockey League. Il hazi den tant mocun agit de la concurrenza. In Laura Ozzi per gronda part sulle glife lentir grigiun, qua et redunt 20 graz. Jelle Sis, meu numer Smüller, BNG. In Svizzera dati adina da pli delicts de fraud, quai muss in der Recherche della Scuola Auto Turicheise per Scienzes Applicades ZHW e dall'Universität de Songhai. Bunomein 16% de las persunas dumandadas seien indicia, gelles seien stades pertuciades l'an passat in delict de fraud. Cumbrilla con l'an 2022, sei quest dumber quasi se dublegia. Tenor Recherche capiten tres quarts casse in l'internet e las medias sociales. De Prinzip se senti alla jeut den tant vinavant se gira in Svizzera. Redund 13.500 persunas han fac part de la recherche representativa. L'Union Teciale de la Cira, Allianz Care, es schliada ed a instrada in a procedura da concurs. Quai han decis il Cussel de Cira e la radunanza da delegats ier saira su enter discurs intensivs. Allianz Care ad epi in temp di problems finanzials, la stade per quai des set collaboraturs finire la schatz, burmai in 20% talentir personal. Tutinen as ae bec cartigiada stabilizar la situazion finanziala, einum en ina comunicazion. L'Union era per vinida fundada l'an passà. La finamira era d'unir tutels employats en la cira sot in tec comunabel. Sventre ils protests in Francia ed in Belgia vanno ser il studenz in l'Albania sin via per demonstrar contra la situazione non possaivla in scuole ed universitats. In plis dritzen ils protests er contra la regenza dal Premierminister Edi Rama. Trantraut per quai che la lubide construir in resort de luxus en in territori natural protegi. Al Premierminister vegna dina puspera in faccia che saia corrupt. E la capitale Tirana è da nuovo mai da cerplina strante le studenze e le forze di sicurezza. Das protesta in persone venite blessate e dai adon material, trante l'altro vide al ministeri da formazione. La polizia ha arrestato le persone a nome da varto ufficiale. In la metropola turca Istanbul a ferma plievge c'è una inundazione. In blers quartier saen chalers via se sot passati svenizi inundats. Per parte er da boves e plantas che saen dergides. Qua rapporta l'agentur de novitats statala Anadolu. Tenor las autoritats se inufant mort de las malaures. Fina saera e da passa milli cloms d'urgenza. In la Mar Neira, davant la costa della Rumänia, erodò in fieus in una nav da chemie e da petroli. In a saia Beachclair, se la nav sai venire tuciata di una drona, a dec il ministro de defensione a Bucarest. Persunas na saia Beach venire splessades, l'equipa dal bastiment saia in sigirtat. L'ultim tempo in s'augmentades las attaches con drones sin bastiments da commerci in la Mar Neira. In Inter Sport sco ultima squadra il club da hockey de Tavaus a qualificia per la fase da KO della Champions Hockey League e quai malgrane terrade da 0-2 a casa contro Liberec della Cechia. Sco proxim front il HCD sin in ulterior club Czech nominad Mainz in Pilsen, la migliore squadra della pre-runda. Plin avant dat ier in duel Svizzer en lo chavel final della Champions Hockey League, Fribourg fronte nomnada Mainz in Ginevra. Oma dus clubs en gesso qualificats anticipada main per la fase da KO. Ed en la solette partite della National League di Ersaira a Lausanne a Grignà contro Ajoa con 6-3. E dalla Halle de Gladstein anche in sguardo nel stadio de Balapé, in la seconda ronda della Champions League a Paris Saint-Germain godignà la top partita contro Manchester City e qua Ordeifer con 4-2. Il difensore del titolo manava già su entri in mesura, con 3-0. Real Madrid ha guadagnato d'Eifer contro AS Roma con 4-3, quai malgrado il spagnolo sia stato fin l'83 avra minuta con 1-3 in ritardo. Budo Glimt ha guadagnato contro Borussia Dortmund con 1-0 ed Aston Villa ha battuto Fenerbahce gist con 6-0.
0: La meteo.
1: Alzese per grande parte sulle liefe l'entir grigion. Contra Saira se forma nivels più spesse nel sit. La temperatura maximale è 30-12 gradi in lenghe di nota e 20 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Rund per il dì.
2: La Gievia anciet, sperl. Che vossa anciai vi bein, un prem drovi forse un in caffè, al microfon per vus, Anasline Quinter, Gievislin, bien di. Ecco che ho una nova, la Gigi Malua, musica del Grigion, titel Angel Shot.

Alex Warren con Ordinary ils 15 d'Oktober gas in unserem Manches je vignu endis vergaule sis a speranza ei quico forse wie es di declet ci sa in di nuke tot va si nuke tot con stat tenor in nief studi de Sotomo stausche minche sekunde persone en Schwitzera o se si è mis, un stai de realizzare, spai de cobo fa auter, de cobo pren oz in egal cajun, a ce pa enenzce, xenzce quuja es quella viu già a dina in ega fa. Ci sa forse quei vies di anus furnin la musica vitir.

Veis co pone lat que tot pone veder ve pone wunde pone kun se siat crustes esser sco in pone kaul stue sta kun pone adaua pel irt kin pone kaul da tantes modes de dienste kun pone tot interessant e en autres in die oms in kas per exempel mangia pan de li stesse farina kun qualcun titia un mester a pan zot il chapé in umaun schu un tötch paun, diligenza porta paun, schütila vitet de tchaun. Nie scho jetzt go. A wunder exempels, wo des kreke piu, oz, vai, kautonus, e am pauper paun, ni mehr dich such tot per quels, a quelles gefan el. Da pli, udis a von, a sventer lasiat, schu us weiss, lunguriala sa kusiada, dinegal pledari, da en amra, c'è che quel monte tot c'è modes de di cum pon chi dat shogun o se venti in bergaula sis in unser manches alla proxima ai da Leonie a Callum Scott stay

0: Nova musica da Giant Rooks, Slow Dance for a Minute. Io veniu a mesa la siat, alle proxime minute, dati che ho novità con Urs Müller.
1: In Svizzera dati di pri delicts de fraud, che muss in una ricerca rappresentativa della ZW della Università de Songhai. Per mein 16% delle persone domandate sein indiziate che le sein stades pertucciate l'an passato in delicts de fraud. Con brillaco l'an 2022 è questo numero quasi se dubleggia. L'Unione Teciale della Cira Allianz Care è schliata da instradare una procedura di concorso, che ha deciso il Consiglio de Cira e la radunanza dei delegati ieri su entro discorsi intensivi. L'Unione era per venire fondata l'an passato. Esco ultima squadra del Club de Hockey de Tavaus a qualificare per la fase de K.O. della Champions Hockey League e qua è malgrado una terrada da 0-2 contro Liberec della Cecchia. Sco prox in fronte il HCD sin in ulterior club check num nada mains in Pilsen.
2: La meteo
3: presentata la prosenec tutte. Consigliazione su stein en casta solitaria dat en la via decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Oggi si per grande parte sulle jive che è in Tirkentun, per lungo contrassere se forme nebles bis besses el sit. La temperatura maximale oggi dentro 8 gradi e l'engiadina a 20 gradi alla regione de Quera, ed ma un oggi per grande parte sulle jive al suente mesi dati lu epus bei nebles bis besses quattro don 20 gradi a Quera.
2: Pront per il dì.
0: Pronto per di e pronto per voi, sotto la mano Anna Selina Quinter. Spero il fatto che voi siete in una bella giovane, oggi è il 32 vergau la 6 simbiendì.

Naan. Naan de pijada adai. Yeah. Naan. Al pon de l'India. Simplaz dus, pan de bono de la Columbia, simplaz tres, la focaccia italiana. Ados domandais forse, yeah, neu è il pon schweizer, nus vendi esci bi un pon, neu è la terciola, yeah, letta è simplaz 99. Pae diest ant un giupel stop cien, azur de questa in sus amicicas discuta, in Naan, in der Terciola, quindi sci differenti cause, in sa propria domanda, sein da zum Compreia, quelle due cause, sco pone in cun lauter, en scadincas, la demanda in solver, pibu gen la Terciola. Malgrat gin sto di Naan ei ebien, neue an zum Compreia, Terciola, pia pibiars pastones, siaren el grigion les portes, de pli de jetz, dati cauter per vus, so enter l'assiat di visual bienensolver, gudisce, vus vais in der Schola, forse oz, bumole domenia, ad in a biala djevja.

0: Les novitats per RTR.
1: En Svizzera cresce il numero di delitti di culinaria, che risulta in studio attuale. Tutti i tre club svizzeri si qualificano per la fase da coda della Champions Hockey League. Il HCD è intanto molto agito dalla concorrenza. Il Laura Ozze è per grande parte sulle live nel Tircentun, che è ridotto 20 gradi. Il 7, mio nome Urs Müller, BNG. In Svizzera dati di ne da pli delicts de fraud, quei muss in einer Recherche della Scuola Auto Turicheise per Scienzes Applicades ZAW e dall'Universität de Songhai. Bunomein, sedisch per cient delas persones domandades sein indicia, quelles sein stades per turciades l'on passat in delicte fraud. Cumperlia con l'on 2022 sei quest dumber quasi se dubleggia. Denor ricerca capiten tre squarzels casse in l'internet e las media sociales. De princips senti la lieut tentant vin avant si gira in Svizzera. Redund 13.500 persone s'han fac part della ricerca representativa. L'Union Teciale della Cira Alliance Care è schliada ed ha instradà una procedura da concurs, quai han decis il Cusel de Cira e la radunanza da delegati ersaira suenter discursi intensivs. Alliance Care ha depi in tempi problems finanzials. La Stade per quai des set collaboraturs finire la schatz, pur mein venc per cient del personal. Tutine na sae bec cartigia de stabilizar la situazione finanziale ai numen in comunicazione. L'Union era per venire fundata l'an passà. La finamira era d'unir tutti gli employati della Cira sotto in tec comunabile. Sventre le proteste in Francia ed in Belgia vanno sel studenze in Albania sin via per dimostrare contro la situazione non possaivla in scuole ed università. In plisse drezzi le proteste contro la regenza dal primministro di Rama, trant raut per quai che la lubide costruire in resort de luxus in un territorio naturale protegì. Al primministro venia di ne puspera in faccia che saia corrupt. In la capitale Tirana è da nuovo mai in dacer plinas trant il studenze e las forzas de sigirezza. Das protest sa in persona signides blessades e da iada dom material, trant rautr vid al ministeri de formazion. La polizia è resta a pliras persunas sa in da vart ufficiala. In la metropola tirca Istanbul a ferma plievge c'è giunà in un'azions. In Blairs quartier sa in Chalers, vies e sot passati svegniz inundats. Per parte er da boves e plantes che sa in dergides. Quei rapporta l'agentura de novitats statala Anadolu. Tenor las autoritats e inufant mort delas malaures. Fin la sara e da passa milli cloms d'urgenza. In la Mar Naira, davant le coste della Romania, erotò in fieus in una nav da chimia e da petroli. In Asayang Beach Clare, se la nav sae venire tucciata di una drona, ha detto il ministro della Defensione a Bucarest. Persones ne sae in beach venire sblessades, l'equipe del bastiment sae in sigirtat. L'ultim tempo è insaugmentato las attaches con dronas in bastiments de commerci in la Mar Naira. In il sport, sco ultima squadra club de hockey de Tavaus qualificata per la fase da CO della Champions Hockey League e quai malgrain terrada da 0-2 a casa contro Liberec della Cechia. Sco proxim front il HCD sin in ulterior club cec nomnada Mainz in Pilsen, la migliore squadra della pre-runda. Plin avanti dat ier in duel Svizzer in lo chavel final della Champions Hockey League, Fribourg front nomnada Mainz in Genevra. Oma dus clubs sen già sa qualificats anticipade main per la fase da CO. Ed en la sulette partite della National League di Ersaira a Losanna Gudignà contra Ajoa con 6-3. Dalla Halle de Gladstein sang in sguardo nel Stadion de Balapé. En la seconda ronda della Champions League Paris Saint-Germain Gudignà la top partita contro Manchester City e quai Ordeifer con 4-2. Il defensore del titolo manava già su entri in mesura con 3-0. Real Madrid Gudignà Ordeifer contro l'AS Roma con 4-3, quai malgrado il spagnolo in stats fin l'83 minuta con 1-3 in ritardo. Bodø Glimt gudinja kontra Borussia Dortmund kun 1-0, etter al 6-0 da Aston Villa kontra Fenerbahce, Joan Manzambi setasse sen prim gol en la Champions League.
0: La meteo.
1: Stesi per grande parte sulle lieve lentir grigiun, contro saira se forma nivels pli spesse nel sit. La temperatura maximale è 30-12 gradi in l'Engiadina e 20 gradi in la regione da Quera.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch. Dalla Damaun alla Saira.
2: Giun vergala siat, pijada mel ad imbien toc paun, a scei saldi en ceiver, priu el cas, cin sa facets ni san somaneua iperel. A muste, per exempel, ai gleiti ni gim pasterne pli, quai tema anca utrnus avon la mesa.
3: Also muste, piarda puspei in crap, o de quella cristalla che nus essen.
2: De pli en curt, el microfon per vus, Anna Selina Quinter, gevisal biala djevdja.

Straßenstücken.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, da wenn du aus Vergaule Siatka aus in Undes Romanches, ein Orchester der Sinfonie Grigion, due Sopranistes, al Chor Viril de Success, ad in Budget, da bunne mein 200 Milli Francs. Quetun a bumode din taffer Projekt, que ai e in, pal Siatonda Tunaval Jubiläum, les al Chor Viril Success, metter en poi in eine Rece de Konzerts Spezials, a quest in base de l'ovra de Pader Alexander Lotza. Per al Präsident de l'Organisation Armando Janet, ai quei bumons che extraordinari, mo bein?
1: Also, surtout, ai keren po la nosa incumbenza, con essere in corda valada, noch lang fahren, po che las choses un po pi grondes, at, keens fo, er pi ferm, a pi pi wafst pi futur.
0: Ja, a convenir pi ferm, pel futur manedia Armando Janet la sfida de Fitch Biarres Unions, en conoscen e quella Societats de Musica, a cors, al combat, en siu cas, per cantadures a cantadurs juvens.
1: A dies un propos dalla pervasion che dis con che program ci va in Castone con padre Alexander Lotze c'è enorm bel text a der mess enorm bagn an an an musica ci che i plaies nos alla nosa jog das nos cantadox also bechen also ses ma bagn alla alla region a di crei.

0: Gotthard, kun heaven a cavaios, dentrauter per cuiuneria elles novitats kun Urs Müller.
1: In Svizzera dati a dine d'aprile liegt se fraud quae muss in a recerca representativa della ZAW dell'Universitat de Songhai. Bunomai in 16% delle persone domandate seien indicia che le seien stades patrucciades l'an passat in delict de fraud. Comprelià con l'an 2022 sei questo umber quasi se dubleggia. L'Union Teciale della Cira Alliance Care è sciliata ed ha instradato una procedura da concorso, che ha deciso il Cusel de Cira e la radunanza da delegati ieri sera discorsi intensivi. L'Union era per venire fondata l'an passato. Esco ultima squadra del club de hockey de Tavaus a qualificare per la fase da K.O. della Champions Hockey League, che malgrado una terrata che ha chiesto da 0-2 contro Liberec della Cechia. Sco proxim front il HCD sin in ulterior club check nominada main sin Pilsen.
2: La meteo.
3: Presentada la pro senectute. Cosellazione sustegn en casta solitaria dat en la veglia decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Oggi si per grande parte sulle jive che è in Tirken tun per lo incontro sera su forme nebles bis spesses el sit. La temperatura maximale oggi dentro Giorgi Graz e l'Engiadina avvegna e la regione de Quera. E domani si per grande parte sulle jive al centro misdi dati e puspe nebles bis spesses quattro adun 20 Graz a Quera. Ti avvigil in abbiale Gievgia.

0: Bibi va plan cun quassar.
1: Il Kikeri 6 presentata folk vossa bottia dal vich en la regiun.
0: Hanno già impiendì a benvegni en ronda numero 3 del Kikeri 6 ad Erika Cavegn.
2: Yeah, biendì.
0: Biendì.
2: Biendì.
0: Pinada per quella ronda?
2: Yeah.
0: Cosa è quelle snervas?
2: Ah?
0: Cosa è quelle sintec nervosa? Ni, insomma, boh.
2: No, nuot. Ti è in giuc, reis coi volte.
0: Forse per autors che desse nene gabugien, c'è vostra strategia per chi crisis? Vai, Zina.
2: Ok, ed è una prova, ed è una... Berdin, von che fe quello, va dice, quello sta bitte sin aus, per dai per risposta del vetro che vuole vo bit, ne?
0: Exact, sei sei.
2: Questo mo ve la curaja fa, ne?
0: Exact, das soll ja. Das ist dann was ich will. Aber wann, wie ist es typisch spezifisch, forse, das la, alles Novitats, nis informatik, die Kurkura passen, in so einem Buch?
2: Oh, Fitchbauk.
0: Fitchbauk.
2: Ich tagle mit einer Radio, aber so, Pibe, das tagle schau, da da, Kümmerl.
0: Aber ich weiß auch, die Daten, die Leinte gerade, und wie, ich denke, muss ich auch hier rein, dass ich den Proal klitsch, wo es weiß, was ich in der ersten Runde noch korrekt ist, Schürbeilbo, in der zweiten auch. Exakt, noch und auch. Und ich denke, die Siad Bons, weiß schon, sind sie dir?
2: Ja.
0: Ich rein dabei, ja.
2: Ich rein, schon, ja. Ich fände, wo ich denke, ich habe einen Applaus auf den Kunden, du kannst mir den Kunden, oder?
0: Quel che conta. Lei mi lascia da dozzo in per de pli?
2: Tempo, vai, non sne.
0: Tobia Faller, spero mai, let's controller, shots che comandi tutto corretto.
3: Buongiorno, Erika. E già visto c'è la tattica, il plan e la strategia funzionano rotz.
2: Non sono provato.
0: Mi rinza. E sei pronta?
2: Io sono pronta.
0: Bien clic.
2: Grazie.
0: Carlo Janke festivesse oggi il 40° anniversario.
2: Yeah.
3: Giust.
0: Carlo Janke venne us duas ga campione olimpic.
2: Nah.
3: Giust.
0: Schweizers e Schweizeres meine media circa 42 kilos pauna don per persona.
2: Nah.
3: Fuss.
0: Al canton Grigion quinta ion 2027 con in minus de 99 milions francs.
2: Yeah.
3: Giust.
0: Nan eine sort punk deriva della Bulgaria.
2: Yeah.
3: Fuss.
0: Ein Schweizer dachte aktuell mein circa 10 mili pasternerias.
2: Yeah.
3: Fuss.
0: Papa Leo al quitor di Javel e al 260 siat aval papa.
2: Nah.
3: Fuss.
0: Friedrich Nietzsche a in antriurbala peis tudest.
2: Yeah.
3: Fuss.
0: El kader del HCD aktualmen e in jugedur cum pass hollandes.
2: Yeah.
3: Giust.
0: Campari Soda ein hit de la band americana Taxi.
2: Yeah.
3: Fuss.
0: Oz en in Mainz elegen al Stadis Unini e parlament.
2: Yeah.
3: Fuss.
0: La Olma ha de pli visitaders e visitaders che que... Quella legione negato, tu sai. La Olma ha de pli visitaders e visitaders che quel mercato de son gai a habitons.
2: Yeah.
3: Giust.
0: Correct. circa... La Olma, de vos onzi mezz, circa 330 giun mili francs, habitons 803 yeah. mili a 400 circa. Tobia, fai del quinn...
3: Quello basta, Don Erika. La tattica non esiste su, la strategia non ha oggi funzionato. Cinque giuste ologie da in tutte due pretese. E giusto vale, per esempio, c'è Carlo Janka, festaggia oggi il 40° anniversario, quello torna. E Carlo Janka è già due volte campione. O non esiste, appunto, e lo dite, no, quello era corretto, e non esiste due volte campione olimpico, una volta nel 2010 a Vancouver, il slalom gigante, lo è il 20° campione olimpico. E lo scelto era anche corretto, per esempio, al centum grigium, quinta l'anno 2017, con un minus de 99 milioni francs.
0: Mm-hmm, exact. Tot è buio sì, per far passare la prossima ronda, tutina, usi di una delle cause che sto facendo sempre un vele coraggio, un po' al clic, e di dati a tutina, che non se ne menzionavo, di siate bons.
2: E va, poi bene.
0: Non digniamo in quelle due ronde.
2: Sì, bene.
0: Se lo vogliamo, per spiegare un'altra gara?
2: Un'altra idea, grazie.
0: Grazie a lei. Ti vedi la un'infeggi BD.
2: Grazie,
0: ci
3: vediamo. Addio, Don Erika.
1: Presentata folk, Vossa potia dal vic en la region.
0: Vos es diu Erika che vegn en proa inega a cleti de Cobo. De Cobo simplement en proa cul kikerisis. Irendis, per quel che nis jackpot let's crash a plonzi ue, actualmen 30 bons, ve mezen 6 novs, pel proxim ni la proxima.

0: Les novitats de RTR.
1: Il Pievel può definitivamente decidere all'urna da parte l'iniziativa cantonale da Danese Blotz. Il termine è anche ben conosciuto. In Svizzera cresce il numero dei delitti di coglioneria, che risulta in studio attuale. E Laura, oggi si per grande parte sulle lieve lentir Grigion. Quattro redondi di 12 gradi a Samorezzen e 20 gradi a Quera. Gli alle oggi, mio nome Urs Müller. Bienvenuti. L'iniziativa cantonale per Danese Blutz è russida, che ha comunicato la cancellia cantonale. Bun 15.700 unterscriptions valaivle sein venites inoltrades, passa 5 giades de pliche necessari. L'iniziativa pretende che in sposte pagare prestazioni pubbliche, sco per esempio per cadis, toilette pubbliche o il biglietto d'auto da posta, con Danese Blutz. Cura che l'iniziativa viene davanti il Pievel neanche bici inconoscente. L'Unione Teciale della Cira Allianz Care è sciliata ed ha instradata una procedura da concorso, quai han deciso il Cusel de Cira e la radunanza da delegati ir saire su entro discorsi intensivs. Allianz Care ha da più in tempi problemi finanziali, la Stata per quai 17 collaboratori finiti rilasciati, per mai 20% del personale. Tutti in assai bici cartigiata stabilizzare la situazione finanziale a in um e in una comunicazione. L'Unione era per venire fondata l'an passato. La finamira era di unire tutti gli employati in la cira sut in tec comunabile. In Svizzera dati adine da pli delitti de fraud, quai muss in a ricerca della Scuola Aute Turicaisa per Scienzas Applicadas ZAW e della Università de Songhai. Bunamein 16% delle persone domandate a un indice che le sei state sportuciate l'an passato in delitto fraud. Comprià con l'an 2022 è questo numero quasi se dubbleggia. Tenor ricerca capitano 3/4 case in internet e le medie sociali. De principio se senti le lieute intanto vien avanti se gira in Svizzera. Radunt 13.500 persone hanno fatto parte della ricerca rappresentativa. In us medaine l'exterior, sventres proteste in Francia ed in Belgia vanno ser studenti in Albania sin via per demonstrare contro la situazione non possibile in scuole ed università. In la capitale Tirana hai de nova mainda cerplines tra entre gli studenti e le forze di sicurezza. Dals protest sein persone sinides blessades se di aida don material, tranter auter wie dal ministeri da formazion. La polizia aia arrestapliires persone sein da wart ufficiala. En plisse dritzenes protest ser contra la regenze dal preminister Edi Rama. Tranter auter, per quai che la lubide construir in resort da luxus en in territori natural protegi. Al Premierminister venne d'ina pusperen faccia che saia corrupt. En la metropola tirca Istanbul a ferma plievge c'agiuna inundazions. En blers quartier sain chalers, vies e sot passadi svignizi inundats. Per parte er da boves e plantes che sain dergides. Qua reporta l'agentur de novitats statala a Nadolu. Tenor las autoritats e inufant mort dallas malaures. Fin la saira aia da passa milli cloms d'urgenza. Ed anche il sport, sco ultima squadra il club de hockey de Tavaus a qualificia per la fase de coda la Champions Hockey League e quai malgra in terrada da 0-2 a casa contro Liberec de la Cechia. Sco proxim front il HCD sin in ulterior club check numnada Mainz in Pilsen, la migliore squadra della pre-runda. Plin avant a tier in duel Svizzera in l'ottavo final della Champions Hockey League, Fribourg fronte numnada Mainz in Ginevra. Um a dus clubs seren già se qualificats anticipada Mainz per la fase de K.O. Ed en la solette partita della National League de dier saira a Lausanne gudignà contra a jua con 6-3. Dalla Halle de Gladstein sank in Sguarte nel stadion de Balapé. In la seconda runda della Champions League a Paris Saint-Germain Gurignà la top partita contro Manchester City e quai Ordeifer con 4-2. Il defensore del titolo manava già su entri in mesura con 3-0. Real Madrid ha grignà Ordeifer contro l'AS Roma con 4-3 e quai malgrat il spagnol sen stats fin l'83 minuta con 1-3 in ritard. Budo Glimt ha grignà contro Borussia Dortmund con 1-0 e tra il 6-0 da Aston Villa contro Fenerbahce a Joan Manzambi si è tasse sen prim gol in summa per la Champions League.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lieve nell'intir grigiun. Contro Saira si forma nive più spesse nel sit. La temperatura maximale è tra 12 gradi in Lengiadina e 20 gradi in la regione de Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Si es vergaules oggi.
0: Rund per il di.
2: Pitost au nures de beber in caffè, ni in tè, c'è chi salpi bugien a bo.
3: Ich nehme non Campari soda.
2: Tutina musica de taxi con Campari soda daticau per vusaun avon la mesa Anseline Quinter al microfon anche vin qualura de ton con schlager de Beatrice Egli. Mein Herz, ti vischel bialla djevja.

0: Musiker der Beatrice Egli, mein Herz. La prossima Chanus, der Schreiber der Zitier Autor, per cui je inna sind je wisch.
1: RTL. Mie Chanson preferida.
2: Il mio nome è Cordin Colette, Dariom. La mia canzone preferita è il nome Campari Soda, che la canzone è da taxi e che la toccia te, in ti cor.

0: RTL. Quai il sempervert dal dì.
1: Questa è domination als anniversari in Pauco e nostra rubrica de Semperverts. Oggi festivation nomnadamen Richard Carpenter, siu ottantaval. Ele è soprattutto venuto in conoscenza con se sora Karen e del duo The Carpenters. Interessant, e soprattutto stai grandi stars para e el Giappone, lau a loro musica toccau in Paolo Noda. In ed loro pien conoscentes ai Top of the World, la canzone venite scritta da Richard Carpenter e John Battis, a pubblicata sco single a ion 1973. È stata sin platz in della parada de hits americana e la raccuenta de grande avventura e contentienza. A iau del mon, quei due descriver la bellezza della vita e l'amore.

0: Richard e Karen Carpenter, The Carpenters, con Top of the World. In canzun de contentiensche avventira, oz a Richard Carpenter, ottionta, speranza ebbia, contentiensche avventira.
1: Il sempre vert dal dì.

0: Bossa nostra da Gaia i vegnu mes las nov, us esitems per novitats cun Urs Müller.
1: L'iniziativa cantonale per Danese Blutz è riuscita, che ha cominciato la cancellia cantonale. Buon 15.700 sottoscrizioni valibili sono venite inoltrate, passa 5 già da stabilire che è necessario. Cura che le vende davanti al Pievel neanche bici inconoscente. In Svizzera dati adine da pli delicts de fraud, che muossa in una ricerca rappresentativa della ZAW e dell'Università de Songhai, pur mein 16% delle persone domandate hanno indicato che le sono state produciate l'anno passato in delicts de fraud. Comprella con l'anno 2022, sei a questo umbra quasi se dubbleggia. Es scuola da vostra squadra il club de hockey de Tavaus qualificato per la fase da KO della Champions Hockey League. E qua, malgrado una terrata da 0 a 2 a casa contro Liberec della Cechia. Sco prossimo fronte il HCD sin in ulterior club check, num nada mein sin Pilsen.
0: Grazie al Urs.
2: La meteo.
3: Presentata la prosenec tutte. Consigliazione sostegn in casta solitaria dat en la via decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Also sie pregande part sulle jive quei ein Tierken tun per lung unter sehr se formen nebles bi spesses el sit la temperatur maximale od denter jodi graz el engedina a vegn el region de quera de demone sie pregande part sulle jive al zwenter mis di dati lu e pus bei nebles bi spesses quater radun vengraz a quera in a bella jevja.

0: Tornai a vos dalla pausa che li amna al podcast de Ramongels. Dus de nus, questa sera compara la pli nova episoda, quella che abbiamo in dus, els han visites, quedles redacturas de Derter, Lucia Parolini e Ronja Muat. Insieme hanno discutau, de vart la domanda, «Ciai fa os propi o in buona vege?» «Aisi, als conhabitons, als conhabitantes, aisi in bianche cepurla, aisi in maschina de lavai giù?» «Gie, quoi dipende della vege e del buce?» «Chinsa, scia Lucia Parolini.»
1: «Edis pareits grosses.» «E quai, kunter, c'è Ronja.»
2: «Quai osce basic zügste dina habi, chinsa, potrace mit londra,
1: oh my god, ma idis schon.»
3: Ti piazza quattro finestre.
1: Ti sbaglio, ci vuole stare mai in una scena wack as invitazione, Leute, ma c'è schon. Also, prima in nostra vagina, also, immer nei inverse des otters chambres e inverse dure e sotto, nostra vagina des otwert, c'è not de valles di scurrin ein gang, clocca quel, also, einfach in des minche saira, clocca e le vide celsura, per c'è noce massa de dot.
0: Ne, bo, asci, per dai, vel historias o della vegi. A chica a la fin mess insieme la mera jeste con causas che fanno in a buona vege tot quai ad pli udis a la nova episode del podcast als dus de nus quella ga scodic culs hospes am fleis nevende questa sera sin rtr.ch nis in play rtr.

0: Las novitats de RTR.
1: L'iniziativa cantonale de Danese Bluzzi è riuscita, come scrive la cancellia cantonale. La regenza grigiuna dà gli sverda per la revisione parziale della planizzazione locale de Flem. Qua in dusse tema sozza la snof. Al microfono Urs Müller. Bienci. L'iniziativa cantonale per Danese Bluzzi è riuscita, come ha comunicato la cancellia cantonale. Un 15.700 sottoscrizioni valevole sono venite inoltrate. Passa 5 giorni di applicazione necessari. L'iniziativa pretende che in possa pagare prestazioni pubbliche, come per esempio parcadi, toilette pubbliche o il biglietto d'auto da posta er con Danese Bluzzi. Cura che l'iniziativa viene davanti il Pievel né invece inconoscente. La regenza ha approvato la revisione parziale della planizzazione locale che la Vishnanca da Flem aveva concluso il favore 2025. Il motivo decisivo per la nuova planizzazione è stato risguardare le prescrizioni del diritto della planizzazione surordinata. La fine mira principale è di frenare l'estensione delle zone di costruzione e nel terreno coltivare e di dirigere il sviluppo degli abitati verso nen, ai num e in comunicazione. Tutto in tutto la Vishnanca riduzì sia zone di abitare, mascedate dal centro per circa 154 mm². L'entrata ottobre ha un hacker attaccato l'intrapresa astronautica Beyond Gravity. Scorre cerces di SRF Muesen suppone all'intrapresa che la Cina sia responsabile per la cyberattaccia. Ni l'intrapresa ni il Dipartimento Federale di Defensione VBS ne vogliono intanto confermare ufficialmente questo suspect, con quai che le investigazioni in Chausen siano anche terminate. Beyond Gravity produce tecnologie per satelliti e per rakete e tutte per la Confederazione. Da l'urataccia ein hackers probablemein engula dates. E sventre che il presidente americano annuncia che detti a esplorazioni da chat da petrolio e da gas naturale in la Groenlanda alla regenza locale contraddice. Ma in detti attività di firme americane tentano detti energie esplorazioni massive. A dice un rappresentante del Ministero d'Economia groenlandais in vers l'emettur american CNN. I detti a plitos blers projekts plipicens. Tentan possiamo durare ons finché quels vignan operativs.
2: La meteo.
1: Alzesi, per grande parte sulle gli fenentir grigiun. Contersaira sta forma nivels pli spesse nel sit. La temperatura maximale è 30-12 gradi in Lengiadina e 20 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Taladamaun alla Saira.
3: Als es im Plan zu Bubli a Schießdunkels, a jeja vignules nov. Forse temps per fallen prima pausa. Bien certes, certes, anje en sommervacanze sus de quet temps in Porto Bucon in Neua, gudi quedi, oz als 15 d'Oktober, el mikrofon per vus, Anasline Quinter, ina buna de moun. A quicola donna summer, un bel.

La Gioia Marlene con Difficult. Ache che bo difficult, bo gref, bo complicato. Regala la cupina de derter den ci ca anniversari. No lo cien, ven 20 30.

0: Dievdia als 15 d'Octobre nus main, Direktion les meseles diesch. Al Tobia Faller, letz accompagna luvus Wienewonkau. Atras, aia von mies di, adei us, der mai puspei el Studio. Per mareintigen avon, Tobia, cias di pront per nus an tocken genta.
1: Schua dün al gio c'è chioses, al jackpot contegna 870 francs, quel giovenza dün intorn 20 chances desch. Ziemales desch, voque paluturn, respektiv pala cada feduturn, respektiv pala zücces, ci sum al moment just actueles, c'è zücces as des bilier per c'è rezept, schus bada c'una zücce es madura, e c'è spottuat cuginer con zücces. La Lara che c'è, si occupa di quelle domande e si dà in avanti le informazioni che si e oggi è il Dì Internazionale del Bastum Alf, il Dì d'Azione per i membri ORFS, non so dins ce ci vento ad fatto oggi in quel connex in Svizzera ed in Grigium.
0: Per me i temi di prendere mi alpa, io ho Anasline Quintre stata per voi al microfono. Io sono Donna Tobia Faller, e vi la voce in BD Prendi Pacific.

Roxette, Listen to Your Heart del 1988. Ot is Giovgia, la fin d'evna novegn non es più da lunch. E la mitè del mese d'ottobre is Ergia Bot 3, vusta gleis lans mes diesel Chanel Romensch. Mia nom Tobia Faler, flocia ta gleis ent. E nus giovens giusti nu per minuts pel jackpot de 70 francs del Gioce Chosses. Sperest restas andervi ed in avent una pacifica Giovgia in nostra compagnia.

0: Wenn chance les desch, sülche nil rumensch, der nus es boese guadagnir un pir raps. Zetente francs, sumoz entil jackpot del jeu cecioses. Per quels raps giovenzo asse, al bet del jeu is squadüne de chatiror ce oget, ce plet ce cercenz, a mem de trais inputs.
1: Cecioses.
2: Presentati i follow. Codes da fotos. ifollow.ch
0: Els tres inputs ci descriven l'oggett che cercens actualmente il gioco e ciosas sun quist inputs co?
3: La chance d'ovri en cugina ed en il bon. La chance na negina sevur. La chance dati de comprar.
0: Ha, ci oggett cercens, se vais un'idea podais telefonir 0800 20 25 30 is el numer les linge summa viertes. Tobia Faler, ci ciosas, bundi?
4: Jebiendi, kawa jakel steger denis.
0: Sir Jacken, c'è sia proposta?
4: Io dico il quei fil de zubriao den, san.
0: Quel fil fin, quel fil de saida?
4: Je? Yeah.
0: Quel?
4: De zubriao den.
0: Precis, quella sdrova in til bagn, ma drova quella in cucina. Ja! Dis per sein Mensch na al fil de Schubergia als Dates.
4: Quoi bien.
0: Grazie, Sir Jacken. Gugenti in otra otta. Adia. Al Tobia Faler ce cioses, bundi.
5: Ja, bien di che Tania schier.
0: Duane Tania.
5: Jau am provel cu la porla de natrium.
0: La porla de natrium, respectiv la porla de natron. Drovela quella porla.
5: Piuttosto per giubergia.
0: Per giubergia? Scu fola con quella polvere? Piglia quella polvere e mette in tipo uova? O c'è capita preciso con quella polvere di natrio?
5: Ado, fai una misci che ho dato natrium per giubergia. Adel via per le ruesne di applaus, che gente di... Le ruesne di...
0: Del scul, del scul dell'ova. Ha! Ma volendo guardare ciò che torna col scusdis, con le spritaise che vens, le cose droga in cucina e dentro il bagno, quello tornes, le cose non ho in giù savur, savur e natron, so ci domandare.
5: No.
0: No, in giù. E le cose dati da comprare. E la guadagna 70 francs, dona Tania. Questo preciso, la polvere di natron, al natron che vens, cerciò. Gratulesch, ce la resta in ci svelt l'andervi per plagiare ce pudens pigliar su tutte le date ce tramettens al jackpot er al giustlo. E hai, buon divertimento con 70 francs.
5: Grazie a te.
0: Addio, dona Tania.
5: Addio, grazie.
1: Ci ciao, presentati i follow, codes da fotos, ifollow.ch.

Naomi Laren, Hot Girl Summer, wenn so dir da dela. Già vedo il 15 ottobre, guardiamo già più precisi l'ora. Oggi dopo che tornuo un po' sull'aglio ed un po' nuvoles, dice Jürg Ackermann da SRF Meteo.

0: Les novitats per RTR.
1: L'iniziativa cantonale de Denise Blutz è riuscita, come scrive la cancellia cantonale. I Blair sono frende sen il Pakistan Jabaluna in testa in scuola. Quando usa il tema, so ce le dies, al microfono Urs Müller. Bienvenuti! L'iniziativa cantonale per Denise Blutz è riuscita, come ha cominciato la cancellia cantonale. Bun 15.700 sottoscrizioni valevole sono venite inoltrate, passa 5 giorni di applica necessari. L'iniziativa pretende che si possa pagare prestazioni pubbliche, come per esempio per Cadiz, toilette pubbliche sul biglietto d'auto da posta e con Denise Blutz. Cura che l'iniziativa venga davanti il Pievel neanche bici inconoscente. La Regenza ha approvato la revisione parziale della planizzazione locale che la Vishnanke de Flem aveva concluso il febbraio 2025. Il motivo decisivo per la nuova planizzazione sarà stato riguardare le prescrizioni del dritto della planizzazione.

0: sun sur ordinà. La finamira principala sei da frenar l'extensione delle zone de construzione en il terreno cultivà e da dirigere il sviluppo dels abitadis versa nen, ai num en ina comunicazione. Tut en tota è la vischnanca da flem riduzì sia zone d'abitar, mascedada e del center, per adont 154 mm quadrat. L'enciata d'ottobre han hackers attaccia l'impresa astronautica Beyond Gravity. Sco ricerches da SRF Mussen suppone l'impresa che la Cina sia responsabile per la cyber attaccia. Ni l'impresa ni il Dipartimento Federale di Defensione ne vogliono intanto confermare ufficialmente in questo suspect, con qualche le investigazioni senciausene seien anche terminate. Beyond Gravity produce tecnologie per satellite e per rakete, la toccia della Confederazione. Da loro attaccia in hackers probabilmente in gula dates. Ed in Pakistan è cruda insieme il test in una scuola. Almeno 27 ufans de scuola ed in una magistra sein morts. 40 ulteriores persones sein venides blessades, quai an comunicales autoritats. La disgrazia sei capitata in la città Peshawar e nel nord-ost al paese. Le lavurs de salvament ne seien ang bitch terminades. De coq il tec sei da insieme ne seien ang bitch clair, la polizia aia arresta il possessur della scuola.
1: La meteo.
0: Alzesi per grande part sulle liefe lentir grigion, contro seire se forme nives pli spesse nel sit. La temperatura maximale è tra 12 gradi in Lengiadina e 20 gradi in la regione da Quera.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: L'autorn col programma Romensch, quarti alle 10 in Giovgia Bonura. Ora d'autorn potrei scudere Eroz Giovgia Tannus in Grigium, scuccia venzo die Anslas 10 da Jürg Ackermann. E dall'autorn strato che Tannus era in questa mezz'ora, più precis, da ceci podes tipicamente nir sul plat in autorn. Spereste restais andervi, esumal Tobia Faler, già vius già ossa, buon appetito!

al mais October es in America al mais del Halloween. El mais del Halloween es al mais de las Zütches. Forse per idels americans um las Zütches erni des der nus im Phänomen del mais October. In Boutiers po comprer Zütches in todas grandezas ed in differentes colors. Scutches po cuginer Zütches e cenunes ci sum adattedes per ce. Sono da Colò di Scurinzo, salura giusta. Con la Lara Cacegni, or dalla redazione. La redazione non è per dedicare un mantum tempo di interesse per le zucce. Le zucce sono un tema giusto in un per minuto.

0: 77 Bombay Street, Somehow, Gjövgja vs. Deja Metz. E duas a voce scu impromis per un fenomen du turn, e ti lascia da fös Svizzeres, les Zücces. Con Zücces es po cuginer Fischbjer, Zücces es po mettere in il risotto, con Zücces es po fer Joppa, con Zücces es po fer Torta, e dentro Bjer isch moltra roba. Termente il studio e so la Lara Cacen, con ella guardens so a più precis sul tema Zücces. Lara, ist du gugent Zücces?
1: Ja, il primo gen va io super de Zücces, ni gnocchi de Zücces, ma ja, ja, super el risotto.
0: Hai, risotto, chatier, super boom con Zücces. Que da un percussal, scuccias po preparer Zücces, più simple per cuginere alles, e tu scegli cerci per nus, un pe da quals cussals.
1: Exact, per chi va bene tagliare le ceci, sanno in primo scaldare le al forno. Semplicemente mettere l'intera ceci al forno per circa 15 minuti, circa 100 gradi. E se viene la più lomma, è diventa più semplice tagliare e dalla pelletta viene una bambina più semplice.
0: Voilà, c'è una rolla, c'è una sorta di ceci che spiglia.
1: Già, ci sono una delle ceci le più popolari, non è mai il Hokkaido, Spagna in stems. Tra quelle cecce stanno in buffa giù la paleccia da quella sorta cecce ai fece satella ed insammiglia bene con quel che le vien l'ombra e il forno. Tra l'altra sorta cecce scotte il butternut, vengono d'anton consigliato da fa giù la paleccia o avantoccia le vien duvrada per sorta da purè.
0: Discurrenz dels Sems della Zücce, qual so merkel ciò se ci può mangiare, il Sems della Zücce seien Sems, vuol dire che facciamo bene alla sandet. Cis po firtu ad cus sems de la Zücce.
1: Ja, exakt, insa dovrà el svecbein per suppes, ni salates, ni es simplemente schirsko snack den terren. Il sems ein fitch sene daivel, schkot jes djec, e contenien vitamins e magnesium, e venien bugen dovrà schko ingredienzes de spises, de sinum nei superfood. Per quai eisi de chatre el sems per 10 minutes en aua de sal bouillonta, e suenter san ins marinals con ili de spezzerias, per exempel paprika ni curry, e s'abrasals el fornel per circa 15 tocca 20 minutes ter 160 grads.
0: Un'altra domanda interessante in connex con le Zücces is, scuccias bada, scia la Zücce is buma e frascia, scus bada quello.
1: Ja, in tip hai da spicciare incontro la paleccia della ceccia e se la tuna vette, also vitta, e se sco hol, lui è la perfetta. Se la ceccia tuna d'antonio da insomma nuot, lui è la savenza e un buon medire. E sco da vos è la paese della ceccia tradescia, se la è buona ni bo, in la ceccia frescia, paese più bianchina, che è un buon medire.
0: La Lara Cacen con un percussals, su delle Zücces, c'è muoce in notorn giusto a stagium ota, in le sbutias, entel zürz, entel cedas fös, ed entim geres, entregis da cesa, in tor la Svizzera.
2: RTL, tips e tricks per vus.

0: Zürich West, Loch durch die Zeit, del 2023, Pacific, Trislans, Mesdida, questa Giorgia Dutton. E da unser Guardenswelt, c'è ci des Orts, enti nostri Länder, dat Evenements.
1: Il Gelender.
0: Gern non è solo il Gelender, ma un Eveniment vens chiato. In marzo è scomparita la novella de debut de Bibi Vaplan, Lina Nectar 37. Ma quello non è sentito tutto, Tiers Ole Erenc presentò un programma di concert che ho da fare con quella novella. Le composizioni nuove sono canzoni di pop e teus experimentali. Questa sera, folle tournée de Bibi Vaplan Station a Turic. Entil Bogen F, il concert è con prelezione, or della novella de debut de Bibi Vaplan Lina Nectar 37. Il concerto è al Bogen F a Turic, comincia questa sera alle 8:30.
1: Il calendario.

0: Baira.
1: L'autorn es la stagium de la raccolta, zieva las deschvens discurriet de las zücces, o se discurrinsvelt de la biera. A Cligne de Ramos es in sanda al Festival de la Biera de Montagna. Al Festival de la Biera de Montagna es già per la noviv la vota. A quel festival es può sagir una grande varietà di specialità di biera, tiers doque differentes delicatesses regionales ed un manto musica. Quest'an con un concert della formazione Kitsch, la Martina Henzi è coordinatura de Tourism de Valzot ed ella è co membra del comitè de organizzazione ed ella dice che detta in biglietti per il festival.
2: No, non è un numero 20 ore, non va in biglietti, ma non va in numero. In Giorgio non sarà in l'ora, ma si può avere mangiare mangiare e essere virtuale per fare la camminata.
1: E di che cosa si tratta qui al Festival della Biera da Montagna?
2: Però non vai per qua da Biver Massabler, in per sé da Prorora differenti spire, da differenti spirerie, speechness, in grigion, ma er sur il grigion ora, e qua in Ciaminant, su una via, con una bellissima vista su nostre montagne da Valzot e della vicinanza.
1: Al Festival della Biera de Montagna sai un evenimento per tutti, c'è un biera, musica e compagnia.
2: Qua è un buon viso, ed è proprio eroscenes, ed è una bellissima miscolanza tanto vel e juven, tanto iast, indigene e in proprietari di seconde abitazioni. Non si avanza circa 70% vendutro e il resto sono proprio qui a casa.
1: E poi se ernir con i fans?
2: No, vai a dune da c'è, le famiglie ci vengono e i fans possono camminare er pro e da promincia stand da er un sirupo, ci si può bevere o aua, ma in un esercizio speciale un evenimento per i fans.
1: Martina Henzi, coordinatura del Tourism de Valzot e co-membra del Comitè d'Organizzazione del Festival de Biera de Montagna, ci deis in Sanda a Cligne de Ramos. Il festival è in Sanda tutte di. Tutte le informazioni sono online sulla pagina bergbierfestival.ch.

0: Per la sündisch in Dieu jans mis di, usen jins ja tal impuls del di.
1: RTR Impuls.
0: Oz vegn l'impuls de la surselva de Madeleine Manetsch sur del Möt de Viver.
2: Nus gestaunts essen meisters empatertja, sur tot sur de causes che nus vein tutine bumida. Nus rumpain il ciao con situaziuns che capeten forse mai. Nus imaginain ils pli curios scenaris e manegiain con un plan perfec da se vete ne la vete sot controlla. Ma la vete a se vens siu agen humor. Gest cura che nus l'en controlla tot dat el intec il dies a nos plans a muessa che buna mai nuot schai en nos mauns. Eres nus divijassen quai. Con fina mires ai quai exact il medem. Ai fa bain de deve fina mires. Elas datan in a direcziun ed er in a motivaziun. Ma se vens vegne in mes perspectives a sci altes che elas in strusch contongibles. Sils uenter esen nus ur stai schei vabo. En cins christians reagescem vietis a trumpai. El jetz fa bo bain. Anzi, jetz ei toxic per tier bedolma. Da Kobo accepta che Pauk sa veni planisau e buc mince fina mire sto veni contongide immediat. Tot as iu temps, in bien humor ed in surriso dil caos en la vetta, ai in a buna moda de viver.

0: Tranter las indes e las dudes. Vus podais far il nos program de musica e salidar.
1: Chars, chars, salut.
2: A vus tuts de mia famiglia.
1: Anche il nos concert sen giaveix.
0: Trametai una carta postala o scrivai il vos giaveix con il formular sin rtr.ch. Il concert sin giaveix der RTL.
3: Presentata florop.ch. Vos salits florals en la tascina.

0: Las novitats de RTR.
1: Successiun possibile da Guy Parmalin, la consigliera nazionale Céline Amaudru vuol diventare consigliera federale. E il settembre va il numero di domande d'asilo a una voce in Svizzera, quasi sin passa 2000. Quando usa il tema, sozza la sindisch, al microfono Urs Müller. Bienvenue. La vicepresidente della PPS e consigliera nazionale Céline Amaudru vuol diventare consigliera federale. Qui alla politica del 47 ons annuncia oggi davanti alle medie a Ginevra. Amaudru è con qua la prima candidata confermata per la successione da Guy Parmalin. Avant due semne aveva quella annunciata che il demissionesce per la fine dell'on. Scella vignesse le gide fis Céline Amaudru la prima consigliera federale della PPS. La frazione della PPS decide il 20 novembre di varsi as candidature ufficiali per il Consiglio federale. L'Assemblea federale elegge l'ora il 9 dicembre il successore o la successura da Guy Parmalin. In settembre hanno 2.100 persone da asilo in Svizzera. Comparià con la medema periode dell'anno passato è qua in minus del 12%, che ha cominciato il segretariato Stati per la migrazione. Le bleres domande sono 100 persone dell'Afghanistan, su andata dall'Eritrea, l'Algeria, la Somalia e la Turchia. E nel Pakistan è cruda insieme il tè.

0: d'ina scola. Al main 27 ufans de scola e d'ina magistra sein morts. Curant ulteriuras persunas sein vegnidas blessadas, quai han comunicà las autoritats pakistanas. La disgrazia sei capitata in la città Peshawar e nel nord-ost al paese. Le lavurs de salvament ne seien ang bitch terminades. De coq il tec seien da insemen ne seien ang bitch inconoscent. La polizia aia arresta il possessur de la scola. En la Costa Rica, la presidenta Laura Fernandez inaugura una nova prigione d'alta sicurezza, con la porge platz per rund 5.000 prigionieri. Il stabilimento sia ispirato dalla mega prigione in El Salvador e doa agitare da combattere contro la criminalità da bandas in il paese. Is de Vosons e la criminalità aumentata ferma in la Costa Rica. Pli baut valeva il paese quindi als pli sigirs dell'intera America Latina.
1: La meteo.
0: Oggi si per grande parte sulle lieve e l'entir centun. Contro sera si forma niva più spesso nel sit. La temperatura maximale è tra 12 gradi in l'Engiadina e 20 gradi in la regione da Quera. E da maune si per grande parte sulle lieve il suente misidati per parte niva più spesso. Quai terredunt 20 gradi a Quera.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Pacific vers la posa de mesdì col channel rumensch al microfon vers anteres fa compagnia al Tobia Faler. Ci avvius già notte, buon appetit. Erscho che dure in cerciarsi un'ora fino alle 12. In avent un bel res de lans mesdì, sin quistes andes.

Amy Winehouse, You Know I'm No Good, Pacific, tre sans mes dich, cuz an il rumänsch. Alli an spescha, so in tre soper umems ci sum orfs, el vegnos lura giuste termente il studio. Per discurrer, scuccia per tu cios, vem intorn cun color vantuna. Oz is nempi al di internazionel del bastum Alf, un di d'aktium internazionel pels umems ci sum orfs. So de quel discurrinster nus, giuste in per minuts. Because Dario Hess con band Uchi.

0: Anne-Marie, Musiker in Gleise, das East Tilbury in Essex, das Anne-Marie Nicholson, 2002, una canzum ce l'ho pubblicio del 2012, che cois la Giovgian Giantir, Pacific, verso la posta da mesdì, col Chanel Romench, oggi è il di internazionale del Bastum Alf, qual è il 15 ottobre, qual è il di d'azione per un mems ci sum orfs, se si orf, funziona al mince di un po' oter, per esempio, è il traffic un punto in cui orfs dependen ferm dal resguardo dels oters. Qual è il tema di quel di d'azione in Svizzera? Scopriamo mems ors essere e restare indipendenti sin via, senza essere periclitosi. Ertenus in grigium, dopo oggi evenimenti, tiers quel tema, al Jan Specha si occupò un po' più preciso dal di del Bastum al Filram, del sia film, in nostra sparte click su da quel tema. Jan, c'è preciso l'intenzione di quel di d'azione?
1: Yeah. Insulfa tens, achmen als besehens de personas chokes, a personas con in restriktion de la vesida, da dine wart vai per la sigertat, da cella wart per la independenza. Also, co vuol di, se ve jeluvra, fa commissions ni visita amiz. La canal va di de quelles personas desorienta. Al medem moment muossa ella a nus, ca vesin, quella persona vese pauk ni nuot. Per esser sigirs de viade sin voie, trovi spelz mir jetzt dit en nus kam rein brandinrisch guacht ni per exempel schin trotinet staatsen in der linie alva also in der taktil visuale linie a ko pronus bonau spiel pinanger lisens quoi a prinzipik sorientation sind quelles linies a ko den ton in impediment
0: ci sto previst nus in schwizer per qual di international del bastum alf
1: Uon mit der Föderation Schweizer der Personas Jockes a kun impediment la vasi del centre il motto Kana Alva Monte Stopp. I dat differentes Regions, Aktions per part e insieme con la Polizia. Quelles Aktions fan attenz in una regle fig importante. Si una persona tin la Kana Daul, a muassa scioia che la vol travasa la voia, scioia nus da della precedenza. Also, quei scioia che zola cocina trin ampla. Aci nemmeno prendins quei, drum fa la patente da d'auto. Di a quei chi fa budon da menzionare quei un inaga.
0: Il Bastum Alf significa stop, è il motto su via. C'è preciso oggi previsto in quel connex in Grigium?
1: A quere dati oggi in occorrenza col titolo Resta Aktiv e con una restrizione della visita. Quella leuk una vendellina tocca mese la SIAT e gli auditori della GKB la senza imprendere di conoscere differenti progides. Si dat consegnazioni, attività di tempo libero, sostiene la vita professionale mezz da git Technics. Il smartphone et il cheun per chocks ei tema. A sper quoi, dat ja un referat, no chi va per coiantun con una restrizione della visita, ad accepta quella ed wart malzognes della visita. Et per prender part, sein se minciura pleina spitiasi som la scala rolanta della stazione de Quera, et si meine lo in se leug.
0: Jan Specha, so del di international del Bastum Alf, ci des Orts, so del sumems Orfs in Svizzera, quens ci sum per tuccios e ce mez de giut, ce que do per quella liet, so de quella discurins lur in un per minuts, ceva la mezza intorno 20 chances dudes.

0: la giuvgia col programma Rumänsch, ois es l'ura giusta la süda gemetz. Lurs Müller, della redaktion de las Novitäts, es pront per ens tegner schwelz sul Courent col Pünov de qui staatsmisdi.
1: En il grigione da questa stat 32 annunzi est avart incidents con chauns da protezion da mutaneres, quai ha comunicial uffizi per la sigirezze da victualies e per la sanadat d'animals, quai sin domonde dall'agentura di novitats Kistan S.A. Cumpriglia con la media dal d'autorson sai quai in augment de 10 incidents. Per il VEF dell'Autorona la superstanza del Tavau limita als Projekt de Konstruktion temporar sin 125. Ella aia refusa 25 Projekts, che naien bec ad ampli las pretaises a inum en in comunicazion. E se tracte de l'emprema giada che Tavau a defini in limita maximala. La vicepresidente della PPS, consigliera nazionale Céline Amodru, vuol diventare consigliera federale. Quai alla politica de 47 ans, annuncia oz davant las medias a Ginevra. Amodru è con quai l'emprima candidata confermata per la successione del consigliere federale Guy Parmelin.
0: Ed ossa guardenza in la prognosa d'allora per oz giovgia e da mem venerdì.
2: La meteo.
3: Presentata la pro senectute. Conciliazione sostegno in caso di solitaria dat in la Villa Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Oggi è per grande parte bel in tutto il grigium, versaira può cadere per nulla dalla parte del sud. La temperatura arriva in fin di 12 gradi in Giardina e 20 in la regione di Cura. Erdamem è per grande parte bel, al CMSD può venire un po' surtratto.

0: Vers la posa de mesdì col program Rumänsch, nos vens discuria ans la mezza del dì del bastum Alf, ci des oz, als 15 oktober, quasi un dì d'aktion internazionale per umems per tuccios dat Orvantuna. Jan Specha, tu t'es occupò dell'Orvantuna in Svizzera e del dì del bastum Alf, di nu ander deriva quel dì d'aktion in sé?
1: Qua va, varga cina onze navos, se vens vin l'Engeltiara nomnada scolleuc de derivanza. Nomnada meine Jon 1920, agil fotograf James Biggs piarso e veside entras in accident, e perca autres persones vesen el meir el trafic, al simplement daucolurse cana con Alf. Per imperon spitarto e quella idoia venida de rasada con zona in Francia, che persones choccas revenien du quals bestuns Alfs. La color alva doveva poi soprattutto fare attenti alle altre persone. La lunghezza del bastone gli dà la voglia. Non viene giur, non c'è una scala, e c'è gente poi.
0: Quanti sono per tutti ciò in Svizzera dell'Orvantuna?
1: La Federazione Svizzera di persone ciocche con impedimenti di visita discorre di radon 400.000 persone per toccare, da cui in radon 50.000 persone ciocche. Also in zwar da quei anno, ia bo in a dumbrazione exacta. Et important de dir che in a restrizione della visita monte bo ex nom che ne persona vesen somma nur pli. Per quel che la restrizione sa essa fe differenta. Per quel sa essa che ci sa dura la cana alva a tutti non vesetzi cioè. Et forse tonge la visita per un qual causa da ton bo wunde presse, se dir sa viadis in voia, con in ci impediments gönz in voia.
0: Il bastum Alfes vezza relativ suvenz, scho quel cun Orfes movente sun via, doc in ciotters mezz de giut pels partuccios.
1: Ja, yeah, quel depend un pau c'è che la persona drove lo è, in dat lupes speciales, ad apparats elektronics per un grand text, in dat autos apparats che legene vonnils texts, du tils smartphones e computers dati funktions kin sa e un grand text nicht sa legere vonquels, kun funktions kin integrades, die da der spezielles Apps der Navigation und Naturalmene, die uns gerade so stehen.
0: Du hast vor dem Film den Klick so das Thema, per quel Film ist accompagnò a duas ors, tu hast vor per experiences con quelles duas persumes?
1: Ja, quel che fa zu sta fece, cui avai accompagnò Leandro Zemunere di Arno Ciudi, ne va che vai cinciao so da i con traffic public senza barrieres, ad els am fatti attent mai sin quels spiagel set IA, per esempio quelles Meta Ray-Ban kann integrau in der Kamera. Als Wesen zwar bocken quella, aber kun ka kia integrau in der Kamera, a boxes an edua quel minche gi. Also, in gran sustegne per els. Is an per exempel scha navigar such tun, nie simplen scha feina forti, a scha de schriver tjöke oide von els. Also, quei nu, je, na tramen in ferme gi per els, adi drofen omidus quei, febia.
0: Al Jan Specha ci occupò per nous dell'Orvantum in Svizzera e del Dì Internazionale del Bastum Alf ci des Ozzels 15 ottobre. Le spürtes de sostegno che do in Grigium vengono presentate assieme di Acura da vent da luna fino alla set all'auditori della Banca Cantonella. Il film e la rubrica Click su del traffic in Grigium con o senza barriere es poi riguardir su Play RTR.

Chris Rea, On the Beach, musica del 1986, che cois vos Radio Dutuan in Giöv Gian Zantir, alles Dudes Islander Villa Georgina Janke col magazin dalles Dudes, Terella Vocoz 30 Roter per James de Protection e quem preavlus cio quels pudessen esser per nus umems. Un altro tema è la successione di Guy Parmelin in il Cusai Federale, l'ho d'acqua ossa per una candidata. Qual sono due temi dal magazzino da mezzodì da Doz? E di con qualò per il momento a dia, alle 12:30 va quell'ora in avent con le gratulazioni, speresti restai andervi, mio nome Tobia Faller, già vi a tutti in una pacifica posa da mezzodì, e di postut un buon appetito.

0: Els grons apussents del món, els colms grijuns, refuseixen tavau plirs baguets temporars. Les novitats, oz con Maria Fieli.
1: Per il VEF da l'on proxim, duai la construcțiun de edificis temporars venir limitada. En tot vul la suprastonza lubir cian de vence cinci da quest edificis. Tenor comunicațiun, ai la vișnanca în tanțăr veni cian de 46 dumondas da construcțiun. Venci in proiect nain becea d'ampli las premisses e nas revengen nagina lubiancia. Ils ulteriurs, cian de vence cinci proiects possin venir realizats, scriva la vișnanca da Tavau. Il dumber d'edificis temporars durant il VEF s'aia cresci sur ils ultims ons. E quai aia tenor la vișnanca differentes consequenzas negatives, trander auter, per la segirtat e per il traffic. L'iniziativa cantunala per Denis Blutz è reusida, quai a comunicà la cancellia cantunala. Bun 15.700 sottoscriptions valaivles sain veniras inoltrades, pia passa 5 giades da pli che fis de besing. L'iniziativa pretende che ins po ervinavant paiar prestazions publicas, sco per exemple per Cadis, toalettas publicas u biets d'auto da posta con Denis Blutz. Cura che il Pievel può votare davanti l'iniziativa neanche becian conoscente.
0: Céline Amodru, la vicepresidente della PPS, cusira nazionale, vuol diventare cusigliera federale. Quai alla Genevrina de 47 ons annunziau ozzavomes gils miez de massa. Quai su enter ponderazions profondes con seu om, seu contorn a la partida.
2: C'est avec humilité et détermination que je suis prête à y consacrer toutes mes compétences, toute mon expérience et toute mon énergie. Mon engagement vient du cœur. Je crois profondément que pour servir la Suisse, il faut aimer ce pays et se soucier des personnes qui le font vivre.
0: Céline Amodru ei aschi l'emprima che fa pubblic seu interesse per la successione de Guy Parmalin che calla con la fin di on. La fraczione della Partita Popolare Svizzera decide l'ulz 20 november candidaturas ufficiales a Konskins termette la finale e l'elezione che l'ulz 9 de dezember. Ves Amodru de fa la corsa vigni elegida fusella l'emprima donna cusiera federale della PPS. Nus continuem con in ulteriura survesta de novitats. Boa Cramontana mo bene grond due venisse radunau per se regurdar l'emprima ga de las umfrendes de la noci de Silvestar.
1: La commemorazione ufficiale de las umfrendes del incendi catastrofal en in a bar a Cramontana doai aver liu en in a otra vishnanka. Quai a decidi il centun valais su enter pliras du mondes de con familiars d'un frendes. L'occurrenza fis stada planisada da tiers del liu, nua che con familiars in per part venien semen per speciars in informazions davart las unfrendes. E quai fis prencins con familiars sta emozional main memia pesant. Per via da quai veng la commemoration il 1 de gener 2027 ad avi liu en la vishnanka da Gron. Der l'incendi en la bar Le Constellation la notte da San Silvester en 41 persones mortes, 115 persones en venires blessades. Il settembre an bun 2.100 persones domanda asil en Svizzera. Comparia con la medema perioda da l'an passà, saia quai in minus da 18%. Quai a comunicà il secretariat da Stadi per la migrazion. Las pliras du mondes sain derivadas da persunas dal Afghanistan, so anda dall'Eritrea, l'Algeria, la Somalia e la Turchia. En la metropola tirca Istanbul a pliev già ferma procura per inundaziuns. En blers quartiers sain chalés e vies sut aua, per part aia erda boves e plantas che sain cupiciades. Tenor medias tirkes saia inufant mort de las malauras. Las scolas ad Istanbul resten ozzerades, las abitantes e les abitants doain be iror casa, si sai absolutamein necessari. Suenter che il president american ha annunziato che detia massives explorazions da chats da petroli e da gas natural en la Grönlanda, alla regenza locala contradic. Ba in detia activitat da firmas americanas, tentant, na detia neginas explorations massives, agicin representant al Ministeri d'Economia Grönlandais, en vers le metur american CNN. I detia pitost blers projekts pipicens, tentant, posia ang durar ons, finke quels vengen operativs. Or davant aveva il president american Donald Trump pretendi sin sia plataforma sociala che detia ben prest talas explorations massives.
0: Ad Antone Zivinu Oc, Vargaulas Dudis.
3: RTL, il magazzin a mezzdì.
0: Ad ons de masie un cul nova purgida palliativa per affonzo giovanils e lur famiglias che dato sgleiti da pi ino nel grigion.
4: Wenn man mit kleinen Massnahmen dazu kann beitragen kann, dass ein Kind wieder auf den Spielplatz kann spielen kann und wieder am Leben teilnimmt.
0: Quegi in delas iniziantes, Cunella Merenz un po' più exact, ceica agit palliativ per affons munta. Mo avonu dinza da quella region che sauda te las piscecces in Svizzera, Balzot, en Engiadina Bassa.
5: No, ein sind ja schon eins in postüppeler Fraktion der Strada Martina, weine forse in nostro comune le cinz da al publer forse imparò pateste per l'avvenir che non riven erde da vair au avonde.
0: De vart masiras a lunga vista cui vap il provvedimento d'aua de beiber raquenta il capo comunal. Aua de Surangiu, dati e Ozbo.
3: La meteo.
1: Oz resta Laura per gronda par suia jiva, las temperaturas maximales entranter 20 grads a cuira, 19 grads in la surselva, 12 grads in l'Engiadina Bassa e 14 grads in el sursis.
0: La stanza de Caliras, Sciciras, Casciaupitia, Vignels Confins, Laua e il Devantanda Scarta, il Grigion, Pitescia de Presente, una dinala, Tumlasca, il Pifec, acuta e la situazione el Svizz de Veulden e de Schet, nu a quinza in stradau, ulterioras masiras. Nus ven reportau. Las proximas minutas udinza de quella region che sauda tia las pi scecces in Svizzera. Valzot, giudem l'Engiadina Bassa, nua caua ficenta stedi. Merens si la planizzazione de finanzas dil zons vignens de la Vischneunca Valzot daten divers projekts e nei antorn laua de Beiber. Georg Luzzi.
6: Un invien con paca naif, una sta con pax dis de plövgia e dir l'uton relativ manch süd. Valzot non ha scherz da daua, o c'è il presidente comunale Peter Caviezel, ma le circostanze climatiche, che è giusto menzionare, mossen c'è in comune, sto resta al curaint.
5: Il motivo non è che non è nostro per il momento un'acuta mancanza da daua, ma non stiamo in papi in avanti, che ci potesse sviluppare al prossimo anno, e durante l'ultima sta, ci è stata una sta fitch-sütte, con un enorme pacca plövge, e su rinviene il pacca naifstat, venne Osa constata in dus lös ant il territori che no vessenamo fontanas che spodes col temp provare ad incesciar.
6: Il cusal comunal ad in quarta consentì un import da 20.000 francs per far masurazions cia quella fontanas d'anzur toton regular manc a avonda.
5: No ein sind ja schon meins in postüppeler Fraktion de Strada Martina culs comunins pitchens amo weine forse in nostro comune le cinz da al publer forse imparò pateste per l'avvenir che non riven erde da vair au avonde e per cui fai nostre queste smasurazioni anzi in cielo sfrazioni remos, fna, seraplana non esco in tanto in giun tema la vaine per il momento sgiurisem au avonde
6: durante uno o forse er dos ans ven masurata la quantità d'aua e l'ora di cis al prossimo spasso c'è il capo do Valzot.
5: Più volte ne aveva fatto misurazione a mano, la si aveva semplicemente durante l'inverno, si misurava quanta acqua fornisce la scena fontana, però in quel territorio, su là, questo piozzo, si dava le naifi, si è stato impossibile. Oggi in dita è con misurazioni automatiche, un drizzo relativ simple, ci si può installare e quello fornisce loro ad ogni domanda c'è data, ci si può loro ricongolare su un più lungo tempo, cioè quella fontana è proprio era adattata per fare le investizioni toccanti.
6: E da proposito investizioni, la planizzazione di finanze del ZONS 2027 fin 32 del Comune di Valzot prevede grandi investizioni nel reservoir di Clin e Seraplana ed era la rinnovazione dell'inciasciamento per la frazione di Ramos. aua resta di meno un tema central. Agir cu ci des massa tard non es per Peder Kvietzel la giusta strategia.
5: Si de cuore de vol problem es is d'una massa tard. Noi sen fin de Oselander via a sanar fontanas sul territorio della frazione de Ramos, sul Scoin, se sen lander via fin de l'an passà e quest'an il ava ner decis pro una fontana ceva alci au a mo perder quelle nivore sottlinche chamainti dus quest'an vai nos decis na quella au pianere moint er sono in forza surabundanza ma i de meldere vai reserve sco aver schars
6: ma impossibile ci ven la plövgia ma impossibile ci ven blera naif ma lasciarsi in qua in us poia per quai esser pront e preparar per ons schars questa la strategia da Valzotti.

quai è tutto del magazzino da mezzogì del 15 d'ottobre che veniamo preparati e presentati da Maria Fieli e da Giorgina Ianchi, producente John Giri Flip. Nos magazzini massa auter per tecla leggere mera in fleis in nostra panna web ni via l'applicazione Play RTR. D'antone in hoi ven vergaulas 12, tocca anche dat la masa ad evin Hilarik con us gratulain a nasci des a nasci, il 15 d'ottobre accompagna musica, vossa pausa de mesgi lanciata dat qual, cai de quart, vignus chun conta. Il blick. Ciao ciao.

0: Davais vus ingiavisch da musica. Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: Vos Radio Dottorn in Giovedì al 15 ottobre flocce su questa frequenza e do segnins dalle gratulazioni da dots.
1: Le gratulazioni. Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch.
0: Oggi cominciamo con una gratulazione per un 44 anniversario a Surinda Sent. Loro avvengono due anniversari sardons, da 70 anni, una curaglia ed un amorissen. Per un altro anniversario sardons, da 80 anni, gratulenz oz in casa San Martin a Trun. E da Schlanz potremmo gratulare oz per un 83 anniversario. Mio nome è Tobias Faller, già vuoi a tutti i giubilari su una bella giovgia e da tutti i taglien una pacifica posa da mesdì in nostra compagnia. Jon Fadri Carpanetti, da Surinda Sent, oz, anniversario da 44 anni. Bab, mamma e domenica con famiglia, gratulation da cor, sto scritto sulla cartolina, tutto il buon, sandà e fortuna. Al giavus da musica, è una schnell polka di una formazione indigena, la Rümli Gang con 7000 Rinder.

7000 Rinder, una schnellpolka della Formation Rümli Gang, per l'anniversario dei 44 anni di Jon Fadri Carpanetti de Surin de Sent, già vissuto da sua famiglia. La prossima gratulazione va a Curaglia, per Maria Flepp, e la può festeggiare oggi il 70° anniversario. Questa gratulazione è una parola. Cara mamma, oggi festivesce sti te sia ton tavel anniversari, non si vuole ingiavisciare a ti da tut cor in cordial bien anniversari, bia sanadat, ventira e bia plager per il sons che vengan. Non si vuole era ingraziare a ti da tut cor per tut quei che ti fase dine per nus, per tia gronda carezia, tia premura e per tut il sbials moments che ti regala a nus. Ti fas a scibia per nus ed es per nus una persona fech speciala e preziosa. Nus già vijain a ti, che hai detti anche biars ons, plein sanadat, allegria e bials moments ensemble con nus. Gauda quei di special e lascia te festivar scoti meretes. In cordial bien anniversari, cara mumma, e tutto il miglior per te sia ton taval anniversari. Cordial salis da tias figlias Liliana e Nadia, con Zelico e Florian. Tesbiadis Jan, Luca, Lionel, Mael e da tium Robert. Nostamain fech. Els tuats es devision per Maria Flepp a Tiago Navarro con Bonito Bonito.

Tiago Navarro, bonito, bonito, già visò per Maria Fleb da Curaglia, ci può festeggiare oggi a Zatentivel anniversari. Se Zatentivel anniversari può festeggiare oggi er Mariana Blumenthal da Morissen, sia famiglia gratulescia con queste slinges, de cor gratulainus a nostra cara mumma sinse sia tonta, nus engraziain Adela per tutto il bien che la ha adina fac per nus tuts, per tutti il survec equitaus per ascibia buone stracces en tia cugina. Stai sauna e lai godernus tei anche bia bialzons con tuat tia scarezzades flures avon casa. Nus ven Facebook gente, quegia vision d'accor Oscar, Tesa Fons, Silvan, Maurus e Marina, con tia cara Beadia e Tescars Beadis. Elsas gia vision per Mariana Blumenthal, un teug da contracant, siu cor e siu maun.

Contracant Siu Cor e Siu Maun per Marianna Blumenthal da Morissen, già vi da sia famiglia per sia zatentivel anniversari. Un altro anniversario arduant, pognir feste gio oce trun in casa Sogn Martin. Clara de Plazes de Surain può feste girlo oce sia ocentivel anniversari. Als conabitants, al personel e la nedra della casa Sogn Martin, già vision alla giubilara buma sandet, contentezza, tutto il buon per l'avenir e geres belles ures in casa Sogn Martin. Per l'occentivel de Clara de Plazes, te glenzi un touch del cor majdo de Surain, nies vich Surain.

al cormajdo da Surain niezvic da Surain palocentival anniversari da Clara de Plazas da Surain in casa San Martin a Trun. Anniversari da 203 ans oz Lurein Matthias Pfister Beer de Schlanz. Se fil Carlo Pfister gratulescha con quistes lingias. Carbap, per teo 83 aval natalezi, gratulescia la ti da cor e già vigel buona sanadat, biac lec, cundarias, ventira e la benedictium dil bien Dio. Gaudaoz teo di e lai pupernar, car salitz ed encarezia teo fei Carlo. Elas già vigel pel 83 aval da Lorraine Matthias Pfister-Beer, al coro viril de Brail, cul pez tumpif.

0: Al coro viril de Braille, cul pez d'un pif, giavisò de Carlo Pfister per sia bab Lorraine Mathias Pfister Beer de Schlanz, ci può festeggiare oggi sia anniversario dat 803 anni. E per WhatsApp, su menzionides quistes linges co, elle su nides invalader, senza de più commentari, a nos Christel, tuot il buon pel cumplion, giode teis di da festa oz, branclada ties figlias. Ed er oz survei naturalmente qualcun una tazza de DRTR, rivede tres oz in buon'ora, is Marina Sonder de Charanz, ella regala la tazza ad Evelino Nunes de Schwamendingen.
1: Io les gratular a Evelino Nunes quello, ti complenesce oz isi sessanting ave l'anniversari, a già vigira del tot bun, oz lavora, aber bitalt vingel schon a sante ti. E ja.
0: Nus già vigens un bel anniversari ad Evelino Nunes de Schwamendingen, ci oz ias sentunevel anniversari, bzer plagiar vide la tazza de DRTR, e plagiar e mosses giure tot als otters ci mozze anniversari. Ci sorvegnan una gratulazione al radio, inclusiv giavis de musica. Colos pa osa ne peder tris. Nolo cient, venc, vence cinc trenta, o senza giavis de musica vocalo er per WhatsApp sul numero 079 200 70 07.

0: Musica svizzera Zoe, me voyage, vuste gleich las gratulations in Gjövgia als 15. Oktober. E nus gens osa direttissima su trun ter Markus Tomaschet. Buona sera, ser Markus.
1: Buona sera, Tobia. Io les gratula a Lorraine Mathias, sinci voi giunte tra i Zavalon, la donna di oggi bisogna del tuo buon fenedat, tutto bien, contentienci a tuo bien per il futuro, con quel che la in buona sorvesta la venda slanz di un segnau, lesio sciai quella canzone del corvril del segnau, mio grigion e gli avvigil ad el a un'inabiala fiasta, senza intermiesti, a gli avvigil ad el tuo bien, poi vostro tutto.

0: al coro viril de Zignau 801, Meu Grijum, Giavijo de Marcus Tomaget de Trun, per Lorraine Mathias Fischer-Behr de Schlanz, ci può festeggiare oggi 830 l'anniversari. E c'è quella gratulazione, vengono già la prossima gratulazione per Sir Lorraine, e quella gratulazione, quella viene da Braille, da Sir John Giuseppe Albigni. Buonasera, Sir John Giuseppe.
1: Buonasera, signore, allora non mi dava il nome, insomma.
0: E sono il Tobia a Faler.
1: Tobia a Faler, sì. Io voglio gratulare de Topko, Alouin, Matthias, Fichte, de Schlanz, sind sehr oft schon betreuzabel an die Versari. De Villa, de Tobien, Bunne Sanada, de Kastette, wie na Lonsko, Kuakaloi. Müssen tu poin moin, Pracht, an Zemen, allein Diskussions, viel Top. Ja, som Staus, Fumel, de Schlanz, per in a Seid, Bunne Familie, la Mama, ja, grandios cor per noi per quello che lasciava in crescere. A quei divisi a Nigin che lasciano in crescere. Io avrei sette già buone ricordanze di Schlanz. A per quei divisi a Lurin, Matthias, Fischer, buone sanità per castetti di Navon su qualche soglia. Quella canzone aveva da Lunas, da qualche anno cantava il pesto un pizzo, vesel di Ubudien, abbiamo cantato il coro di Zignau, una bellezza canzone, con te lasciamo cantare Aures Alunas del coro di Boyle.

0: Al cor viril de Brail cun aures e lunes. Giavijou de John Josep Albin de Brail per Lorraine Mathias Pfister ber de Schlanz, ci po festeggeroz si anniversari dat 803 ans. E cun colò Gens Ossa a Giovaulta Rota Bruna ter Vendelin Cajochen. Buonasera, ser Vendelin.
1: Buonasera, Tobias.
0: A chi vuole sel gratulir oz questa giovza il 15 ottobre?
1: Io gratulisco alla cara Marianna che visla della Tobian, buona senata, se una le greiva con se sbiadi, se tutta un'intera famiglia, che visla Tobian, salit vendolina.
0: E per la Marianna Blumenthal da Morissen per il Zatentevel, è già visla una canzone del cor viril Lumnezia?
1: Ja, bene.
0: Nempe la canzone del Signon e quella taglenzosa. Grazie fisch, Sir Vendelin, ed adel in avent una bella giovizia a mezzdì.
1: Grazie fisch, sta bene.

Al cor viril l'umnezia con la canzun d'il Signun, giovisò da Vendelin Cajochen de Giuvaulta per Mariana Blumenthal de Morissen, ci può festeggiare oggi si anniversari da 70 anni. Vuste gleises gratulazions in Giorgia al 15 ottober. Der 3 gratulazions as posse numer 920-2530. Che cos James Grunz, close to you.

Las gratulazions sul Chanel Rumänsch in Giorgia Ziamizdi, che coi l'ultima occasione de dir tres vos giavus, vosses gratulazions a quel cinciozzo anniversari. E ziva trens già la buscia per chattiror cici survegnoz, las duas entregias libres pel bogna in giadigna. Al numero per dir tres las gratulazions is 0820 25 30.

0: Wenn passò l'una in Gjövgia al 15 ottobre, che cois questo delle gratulazioni per oz, o se trens la bustia, or delle gratulazioni ci sono da sentoz. Quacin survegna e oz, due in tre libras, pel bon in giardino scuol, ed oz guadagna. Jan Fadri Carpanetti da Zurenda Sent, el survegna due in tre libras, pel bon in giardino scuol, già vi buon divertimento. Adele da tutti gli altri c'è mozza anniversari da nostra parte in cinota. Cordiale gratulazione, una bella festa. Edi a dia peroz, mio nome Tobia Faler, in avent un bel CMSD, iste bene.
1: RTR, las gratulazioni. Il suento mezzdì der RTR. Con sempre verz. Scoveridas e hits musica non-stop messe insieme da nostra redattura da musica Annika Dermon.

0: Les novitats per RTR.
1: Questa stat ha en grischunda da pli in caps cun chans da Montanera. E la Vishnanka da Tavao limitesce il dumber de edifici temporars durante il VEF. E les duas, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Questa stat ha da 32 cas nu a che chans da Montanera senza comportats aggressiv in vers chans en el grischun. E quai sein war 10 cas da pli che la media da auters ons, a dice il veterinario cantonal Jochen Beart, sin dumonda dall'agentura de novitats chisten STA. In la gronda parte dals cas registrats ein ils chans morsles persunes. Tenor il veterinario cantonal naia da na ginas pressuras greves. L'augment als Kass nasaia tenor Jochen Beart becch alarmant, schins mette el in Relation con il total dals Kass gidat min schon en el Grischun. Per il VEF da l'on proxim duai la construzione d'edificis temporars venir limitada. En tot vuol la regenza lubircien de 25 da quest edificis. Tenor comunicazione ai la Vishnanka en tanzer venicien de 46 dumondes da construzione. Vencin projekts nein becher den pli las premisses in a survengen na gina lubiancia. Ils ulteriurs, cien de vence cinch projekts possien venir realisats, scriva la Vishnanka da Tavao. Il dumber de edificis temporars durant il VEF sai a cresci sur ils ultims ons. E quai aia tenor la Vishnanka differentes consequenzas negatives, trander auter per la segertat e per il traffic. L'autor svizzer Gerold Späth è morto in la Via Dicna da 86 ons. Sco sia casa editura scriva, sia el mort ier, pia dus dis avances anniversari da 87 ons. An conoscent è l'autor consunsta per romans sco Unschlecht, ni commedia. Per questes ovras alum da Rapperswil survini plirs premis da literatura. Regles pilucas per exportar armas seien ex num de besing per la segertat de la Svizzera. Da quest avis è l'Alianza Burgaisa ca oz presentasi a campagna per una revisión de la legge da vart il material de guerra. All'Alianza fan part la Partida Popolare Svizzera, il Center, la Partida Liberal Democratica, la Partida Vert Liberala ed Unions d'Economia e da Segertat. Senza revisione della legge, perdes la Svizzera las tecnologias e la sa vida che la dovra per sia defensione. Las votantas e les votants deciden il 29 de novembre in causa.
2: La meteo.
1: Oz resta Laura per gronda part su Iiva, las temperaturas maximales entranter 20 grads a Quira, 19 grads in la Surselva, 12 grads in l'Engiadina Bassa e 14 grads in el Surseis.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR.

0: Las novitats ter RTR.
1: Questa stat ai en el grischunda da pli in caps cun chauns da Montenera. Ed in Allianza Bulgaisa a oz presenta ses arguments per la revisione della legge da varte il material da guerra. I las trais per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Questa stat ha da 32 cas nua che chauns da Montenera senza comportats aggressiv in vers car chauns en el grischun. E quai sein war 10 cas da pli che la media da auters ons. A dici il veterinari cantonal Jochen Beart sin dumonda da l'agentura da novitats chisten STA. En la gronda parte dals cas registrats ein ils chauns mors las persunas. Tenor il veterinari cantonal naia da naginas plessuras greves. L'augment dals cas na saia tenor Jochen Beart bec alarmant, schins metta el an relazion cun il total dals cas gidat minch on en el grischun. L'autor Schwitzer Gerold Spät e mort en la Via Dicna da 86 ons. Sco sia casa editura scriva, saia el mort ier, pia dus dis avances anniversari da 87 ons. An conoscende l'autor con sun sta per romansco Unschlecht, ni commedia. Per questes ovres, alum da Rapperswil survigni plirs premis da literatura. Reglas pi lucas per exportar armas sein ex num de besing per la sagirtat de la Svizzera. Da quest avis e l'Allianza Burgaisa ca oz presentasi a campagna per in revisiun de la legia da vart il material da guerra. All'Allianza fan part la Partida Popolare Svizzera, il Center, la Partida Liberal Democratica, la Partida Vert Liberala ed Unions d'Economia e de Segertat. Senza revisione della legge, perdes la Svizzera las tecnologies e la savida che la dovra per sia defensione. Las votantes e les votants deciden il 29 de novembre in causa. Per salvar la banca Credit Suisse alla Confederazione avant 3 ons stricià u reduzì il bonus del cader. Quest pass è sta legal, a us decidì il Tribunal Federal. Sina banca, che è rilevante per il sistema surveng agit del Stadi, na dascia quest agit bec venir duvrà per pagar il bonus dels managers, uscia l'argumentazione del Tribunal Federal. Or davant alla preinstanza, il Tribunal Administrativ Federal decidì a favur da 12 persones pertuciades can face recurs contra l'annulazione dell'ur bonus.
2: La meteo.
1: Damaun comenza il diso e jif, il suenter mesti pudessi l'ura local ma indar nivels spes. A quera ed a scuol raiva la temperatura damaun fino a 20 graz, a sameden ed a muste dati temperaturas da fino a 19 graz.
2: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di ter RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: las novități ter RTR.
1: Che la Confederazione a stricià il bonus dal cadre della banca Credit Suisse è sta legal. Ed in Alleanza Burgaisa a oz presentasse argomenti per la revisione della legge da parte del materiale da guerra. E la squatter per vus al microfono Maria Fieli, buonasera. Per salvare la banca Credit Suisse alla Confederazione avant 3 ons stricià u reduzì il bonus dal cadre. Questo passo è stato legal, a usa decidì il Tribunal Federal. Se una banca che è rilevante per il sistema surveng agit dal Stadi, na dascia questa agit bec venir dovrà per pagare il bonus dals managers, uscia l'argomentazione del Tribunal Federal. Or davant alla preinstanza il Tribunal Administrativ Federal decidì a favor da 12 persones pertuciades che han fatto recurs contro l'annulazione dell'urbonus. L'autor svizzer Gerold Späth è morto in la Via Dicna da 86 ons. Sco si a casa editura scriva, sia el mort ier, pia, dus dis avances anniversari da 87 ons. An conoscente l'autor consunsta per romansco Unschlecht, ni commedia. Per questas ovres, alum da Rapperswil surveni plirs premis da literatura. Regles pi lucas per exportar armas sein ex num de besing per la segirtat de la Svizzera. Da questa vis è l'Alleanza Burgaisa ca oz presenta sia campagna per ina revisiun de la legge da vart il material de guerra. All'Alleanza fan parte la Partida Popolare Svizzera, il Center, la Partida Liberal Democratica, la Partida Vert Liberala ed Unions d'Economia e de Segirtat. Senza revisione della legge, perdes la Svizzera las tecnologias e la savida che la dovra per sia defensione. Las votantes e les votants deciden il 29 de novembre in causa. Prest 1 milione persones han fatto diever da brevs digitales in l'applicazione della Posta Svizzera. Da pi l'avri, tutta la brev digitala tar il provvedimento da base. Sco la Posta scrive in sia comunicazione, cresce la domanda per tals servets digitals. Per quai veia ella schlargiar sia purgida, danov, duai era esser possaivel d'emplenir formulars, sco per exempel annunzies per abitaziuns, direktamain en l'applicazion. Plinavant duai era dar in a funktion per sutescriver documents elektronikamain.
2: La meteo.
1: Damaun comenza il di sui aiv, il suenter mit di pudessi l'ura local main dar nivel spess. A Quera e da Scuol raiva la temperatura da maun fino a 20 gradi, a Sameden e da Musté date temperature da fino a 19 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mit di der RTR. Kun sempre verts. Hits. Descobrides. Musica non-stop.

0: Va u limitesh bëgent temporars durant il proxim VEF. Shtrihajt zboni zëlc menedgers dhe lëkredi Suisse shtau legjitim gjire dërqire federala. Aleksandr Kilde se blësesh pushpe jel trenament për lë novë shtëgjun dhe spit shkarpël lë tërsholë dahiles. A pitart esens sim vizita tir Ida Spindler, që vus kërtis shtruf që vi e diqna këla.
1: Pas di në mostare rëm per dit su letë, po da fatë më rëmbutie, po kuzinar al qete, po rilete, po starsyf, am trarajn, të da vajtë që vejtë, të dhe besu letë. E kaj në po minqyn dhe mjeta.
0: E, dhe letës kanë varga qien, letës e në rars. Jelës qun, jasun Gjergine Janki, bala, buonasera. En vista al proxim VEF refusesce te vau 25 baguettes temporars. Adel limitesce il diember de difezis durant il Forum Mundial d'Economia sin 121. Anvirs il giurnal regional de DSRF a Severin Bischof, il plidader de la Vishneunca de te vau explicau las rajunts.
2: Die Landrat hat sich entschieden, um die Obergrenze einzuführen, weil man in den letzten Jahren festgestellt hat, dass die temporären Bauprojekte zunehmend gewachsen sind, dass es immer mehr gegeben hat von denen. Und das führt dann zu mehr Verkehr, zu mehr Personal, das in Davos ist, und um das eindämmen und auch die negativen Begleiterscheinungen, die das mit sich bringt, einzudämmen, hat man die Obergrenze festgelegt.
0: Ils projekts per baguettes temporars tavau en vini giudicaita nor in system de punkts. Durant il VEF en ils devos 11 dine de pri localitans existentes venides transformadas ni realizadas temporar, ascia che l'executiva de tavau metta us l'emprima ga ina limita. Mi dents in palancau nazional, nua che la dercire federale aiuda sufficientà cun bonis intorno il collapse della banca Gronda CS. Maria Fiali cu las novitats.
3: Per salvar la banca Credit Suisse, alla Confederazion avant 3-11 striccia u reduzi il bonus del cader. Quest passa esta legal a usse decidi il Tribunal Federal. Sina banca, che è rilevante per il sistema surveng agit dal stadi, na dascia quest agit bec venir duvra per pagare il bonus dals managers, uscia l'argomentazione del Tribunal Federal. Or davant alla pre-instanza, il Tribunal Administrativ Federal decidi a favur da 12 persones pertuciades can fac recurs contra l'annulazione dall'ur bonus. La SRG-SSR ha concretizzato il prossimo passo delle misure che la sto realizzare per sparniare fino al 2029 var 270 milioni di francs. In il settore dell'amministrazione, della tecnologia e della produzione duain 202 places venir stricciades. Il settore duain venir centralizats. Scola SRG ha comunicato duain uscia venir sparniats 41 milioni di francs. Or davant alla SRG-SSR già al settembre annunzia mesires da spargn che pertucen era la singoles regiuns linguisticas. En tut duain uscia a partir de l'on proxim prest 300 places cumpleines venir stricciades.
0: Export d'armas geni Napalas. Girtant della Svizzera segi indispensabel de schlucales regles pi export de material duerra. Quegi in alianza burgheise culas partides PPS, Center, Liberal Democrats, Vert Liberals et Unions d'Economia. A quell'alianza ha lanciau il combat per ingel fin november all'urna. Giancarlo Candinas.
4: Se girtant moderna trova leges modernes. Con cuoie con ulteriori slogans, ha il Comitè lanciato la sua campagna per la votazione federale del 29 de novembre. Il Consiglio federale del Parlamento vuole schlucare gli export di materiale d'uiara dentro autertir la fornizione. Token de cheo stiaven interpreses d'armes svizzeres bo fornitiares können in conflict armau. Per 36 schinum nei Stadis partenaris, cui in Stadis de l'UE ni el Stadis Uni, due si quoi esser pusseuvel de nief. La popolazione decide de wart la proposta, so enter che in comite zenister arrimnau con successo de scriptions en contra las leges pi liberales pe export d'armes e material duiara. Als Aterens argumentation, che la situazione geopolitica sogli semidada e che le regole per export de material duiara stoppien per quei diventare più flexibles. Senza revisione della legge, perdessi le Svizzere le tecnologie ad elle servire.

0: Da kelle drovi per sue defensiun.
1: La vusch e la plemma din cavaleu sco in dil spi mercanze la litteratura della Svizzera tudesch il zon 70 ad 80 e in stulides paradina.
2: L'autor svizzer Gerold Späth è mort in la via Ditschna da 86 ons. Sco sia chase editura scriva, saia el mort ier, pia, dus dies avances anniversari da 87 ons. An conoscent e l'autor consunsta per romansco Unschlecht, Nicomedia. Per questas ovres a lum da Rapperswil survini plirs premis da literatura. En l'Albania continuation ils protests da juvenils contra la situazion insupportabla in scolas e contra la regenza dal prim minister Edi Rama. Su enter charplines tranter la polizia ed ils demonstrants in la capitala Tirana aia usa era da demonstrations en trais ulteriures citats. In la citat Korča eines demonstrants de nor rapports da medias bita krapa e molotov cocktails in scolas. Il Parlament a Tirana ha per via della violenza sin via stuscia la sessione che era planizzata per oz.
1: Ad è un sport corto con la nuova stagione di ski in Ceiva se blasesce il specialista di speed Alexander Kilde, Jean Pushpay.
2: Il skiuns norvegiais Alexander Kilde ha sciarpasi a tarjola d'Achilles e croda per via da qua e da nova main ora. Scola Federazione de Skis Norvegiaisa ha annunciato sei a Kilde crudà durante l'entrenamento a Cile. Già or davant a LG in a crudà da greva a Vengen il 2024, su entre quella e el per la fin del 2025 puspe tornà in la Coppa Mondiale. Anche avanti il Gius Olympics a Elden Tanstui interromper la stagione.
1: D'Antone è venuto 7 minuti a Svergau la Sciuna, che sera è un inviato di El Vergau e con un sguardo e a venire.
3: RTL, il magazzino della Saira.
1: Essen stais in visita a La Vintier Ida Spindler, nascida io 1924 in Italia, ses genitors randulins in giadines che in emigraiso entre la prima guerra mondiale. Dall'ingiadina o el mun, in vetta de varga in centanea massa historia a historias perpetnizadas us en incudis.
4: Non a quinta gemoniada da qua di, ma qua ne ho usato quinta, non so quanta ziada, non sarà più dai. No, no, quinta moniada. I svezzi ci hanno bisogno da qua di dire, di accettare l'ussere raisci. O se c'è con qui scude, sanno è in palla la possibilità di dire la verità, o se non hai più di quinta reo.
1: A noi essere stai in Stusavia, no a Kincenter fa da plica mo patrazz cui va per innovazione che due gida a spendrà managi spurils e las montognas.
5: Chi va per centro da dia dip senza chi c'è fa. I va per centro da sostenere quels che hanno quei anim di interprendite, che hanno quei anim da bene via, non per trecciare pilon, che volesse bugiare un po' a cuore, e che quels vengono sostenuti, e che quels hanno le risorse per centro da da se vi mettere in turno con chi vuole.
1: Voce lunge al futuro, mira os la prognosa da Laura.
3: La meteo.
2: Da man comincia il dì su Eif, il suo entremezzi pudessi l'ora locale ma andare in nivel spess. A quera e da scuola raiva la temperatura da man fino a 20 gradi, a sa meden e da muste dati temperatura sta fino a 19 gradi.
1: Su enter questa stand de caliras, sciciras, con munconza d'aua, de pavels, centra du monda, con l'agricultura de meun vesa o. In a du monda che se centra pirca mai. C'è sligiazions, strategias dati, du mondas che ficentan il centra di innovazione per l'agricultura de montogna, che se samfla in Val Stusavgia, Atena. In centra che colligia agricoltura, scienza ed economia, a sviluppescia ideas pil survivor dils managis pur ils montagnards. Ania Furgare s'antupada cu la meina fecenta de quei centra.
6: Il Centro di Innovazione per l'Agricoltura da Montogna sappi bo fa miracles, sappi bo strionà ne otir la plievgia, di amanda de plazzas, kein master in persistenza e maina sezza i menagi puril. Il Centro sappi denton porgio sostegn in forma de savida ed expertisa. Pia musa e sostenir differentes variantes co ils menagis purils e la montogna san deventà pli persistenz. Per exempel, con diversificar.
5: Pi divers che menaggi hai, ni pi divers che in agricoltura hai, ton sul nivel economic, che sul nivel ecologic, proprio delle interazioni dentro le piante, ni dentro gli animali, eccetera. Pi la diversità che hai, pi persistente che hai, anzi si dat in una stata estrema, che non ha forse con quella cultura, pi da successo che con quella, ed in sistema ed in pi la resilienza è più diversa.
6: Hai fatto più essere di progressi in ulteriore progida. Scopo, per esempio, coltivare legumes per la produzione principale di carne. Essere a livello regionale sappi una diversificazione per effetti positivi e ci dà che l'intera regione sa venire più persistente, declara la donna da 30 anni da Surain. Quai ha già l'epoca per un effetto positivo sin il singolo menaggi. Impur che produzisce per esempio legumes, se vuole vendere quelli ad industrie della regione. Quel esempio della diversificazione muss fece chiaro. Amanda de Plazza e suo team inquirono buone situazioni per problemi isolati, come per esempio Mopola Sicilia da questa stadt. Ma bene, ha una prospettiva più holistica, più complessiva.
5: Adina naturalmente ha inserito la mirada del clima, ha inserito quelle domande ecologiche, in una situazione molto persistente si viene più considerato gli aspetti ecologici, ma è economico naturalmente. L'ambizione proprio di una situazione che ha in questo effetto meno negativo per se c'è altro.
6: Ella è persuadita che ha detto situazioni da win-win e ci consegge tutto altro che sempre da sviluppare e da realizzare. Ma il centro di innovazione è gesta lanciata e viene fondato da ogni non. Hai trovato a seguire un po' di tempo per sviluppare progetti di pilot e per presentare strategie persistenti. Ma chiaro, sei già ossa. Hai detto bo la legislazione per l'agricoltura da montagna. Nessun recept comprovato per tutti i menaggi. La fine mira sei già di rinforzare pure e pure di prendere sette in teme un loro destino.
5: Io vado insomma a persuadere tra le due di che si chi c'hai fa. Io vado a persuadere di sostenere quelli che hanno quei animi. L'interprendita che anche anima di bene via non per cercare piloni e volesse buggiare un po' al cuore e volesse buggiare produzire linze non c'è sai io e che questo viene sostenuto e che questo hanno le risorse per sentire di se mettere in turno con chi vogliono.
6: E da scia speranza mantenere le esistenze purili e le regioni da montagna.

0: Inna donna varga in Centenea, sin scontonja l'alta via decina da cena d'usons, sco Ida Spindler de Lavin, e in massa scebegiau in sia vita privata, in seu contorn. Silmon, a perché sia historia, sia historia, sco feia da randulins all'Italia, lu al mondo artist a Paris, di una vita dira, sco donna per solo, con tre si, tre affons, il zon si sonta in Svizzera, vom in mai in Amblidonza, e de baus per petnisau en incudis. Al scriptur Jörg Wirth ai de Spindler raquintau or de sia vita de Varga in Centenè. Florin Juan, de Wirth, co questau, parella a pigliautur.
1: Cun sies cende duas ans, sto Ida Spindler enceduna in sia cisa a Lavin. Fortuna e geologia, scui fent da survivere malattias, scui ruosa da poter vivere con una certa indipendenza.
2: E poi ad una moccia minare può stare un perdito su letta qua, o è sabricio, o se sono contenta e ce l'ha l'aiuto, mi sfili da sabricio, qui dici. Ma se posso non mostrare un perdito su letto, poi da fatto morire in bottiglia, ci sto a essere, poi cucinare al ceto, poi rilette, poi stare su, entrare in trovare il cielo, tutto su letto. E qua non può mincindere da mia età. Usi ci può discorrere bene fortuna, te normai.
1: E totuna è la vita da donna Ida per il giornalista e scrittore Jörg Wirth, ci sto era la vigna una fascinante.
3: Naturalmente. Ed è una terra lunghezza di vita, a vivere blere robe, blere differenti robe, a dire che è fatta al snow, e stuvi cominciare forse dal snow, e qua era fitch interessante per me.
1: E usce è nat qui scudo col nome Randolina, pleni storges orda la vita da Ida Spindler. Crescida su è la cu, as podes dir classica Randolina. A Piacenza, in Italia, scu figlia da genitors ingedinais. Il tempo d'infanzia, sai a stopparella un bel, erscia il fascissimo o ci agionò per sia famiglia a grandi disgusti. E li stess, un'algordanza, e già donida quinto da quist tempo, ne per curcia tua famiglia tornava per le vacanze in avosi in ingedigna. Con una quarta prelezione del Kudus da Jörg Wirth.
3: Dort stiegen wir in einen langsamen Zug der in jeder Station hielt, bis wir endlich die Mittagszeit in Tirano eintrafen. Vor dem Grenzübertritt fürchteten wir uns immer ein wenig, waren nervös und angespannt, obwohl wir Schweizer Pässe hatten, stellten uns vor, dass uns die Zöllner zurückschicken und nicht in die Schweiz reinlassen wollten. Jede Tasche kontrollierten sie ganz genau, ob da nicht noch irgendwo ein Rädli Salami sei, das wir in der Schweiz zu
1: schmutzen. Usche Storges, es chatte il Kudus sur de sia vita, usche Ida Spindler. Ed erscha i sai a stomici attenti pogrev da dudir las domandas del scriptur, sai all'experienza da poter quintir las Storges stida una bella, usche la dona da cende duas ans. Ersa e la osa contenta da nasto vai repeter usche geras votas las Storges.
2: Perché se non si abbiate ci niven, non le tozze li stesse, ma certo d'un geon. Non a quinta giornata da qua di, ma qua ne ho usato quinta, ne ho usato quanta ziada, non sarà più dai. No, no, quinta giornata. In Svezia ci hanno bisogno da qua di dire, di accettare l'usso raisci, un po'. Cioè, c'è con qui scudo, sanno, è un po' la possibilità di dire la verità, i versi che ci destano, cioè non è più di quinta reo.
1: Con sia scende due anni, già è tutto un po' più plem, cioè Ida Spindler. Er unde sies Hobbys predilets, il leger, nu funziona più se simpel cu da pivot. Ed erscha ella ege bilet una part de sia cudus Randolina, grattagio saial.
2: È una gusti des simpli scucide, simplemente quinta, scucci no in discuri insembre, se quinta era in ticudus più o meno.
1: Con un po' di più tempo, leggerò ella era il cel resto da sia cudus, giudant mince pagina con sia storges ed il portrets or da sia vita.
0: Randolina Ida Spindler aus dem Engadin in die Welt, il titolo del codice in casca, vus vessur gno cefan d'udì a leggere de pli della donna da cena d'usons. Udì, a vase, se vese del remenent el telesguard da cusera, e... de plida della, venivon la sissin, essere fin.

0: A quai è tutto del magazzino della sera del 15 d'ottobre che veniamo preparati e presentati da Maria Fieli e da Georgina Yanchi, producente John Giri Flip. Nos magazzini e massa autor per teclare, leggere, meram, fleiscun, visitanus in nostra pagina webni e via l'applicazione Play RTR. Tantone si veniu ven vergau la sciun, toccan la mesa, accompagna musica, la fin de vies gi de lavur, la mesura direcziun la sis, venu sportiva, denter auter, cul profi mountain biker Vital Albin, ca a ben a qual noc senza sien, de vosel.
1: Uon de schon se viu de la chante che miets miets che sei sta ni boet. Quel moment che hanno detto che se bostau se du conton levigiaus che se veve la final mein. Che se vuole un tic planizzare quasi il mio futuro, da voi ero semplicemente quasi in spicciato, che se vuole in parte.
0: Ecco, vai, us propi vine von, us che l'equipe Tömus prolungesse bu il contract col l'Umnezian. Raccontera nus, suenter la masa.

0: Nyang 10% de las mordides de Tjons che dat per on el cantun. Pel vef de l'autoron alla superstanza de Tavau limitau els projects de construcción temporars sin ciem venciacun. Ella agi refusau ventim projects ca diem bo adempliu les pretensions, ein nom en ina comunicación. Quai ei l'emprema ga que Tavau a definiu ina limita maximala. El diembre de baguets temporars durant el vef s'agi crescius als de vos ons, a quai atenò la vicinonca diferentes conseqüències negatives d'entre altres per la seguretat e pel tràfic. L'iniciativa cantonala per Danès Blots è reussida. Quai a la cancelleria cantonala comunicau. Bien 15.000 iniciacions sottoscripcions valuables s'agin venides inoltrades, varga ciunga ad applica necessari. Con l'iniziativa veny avon al pievel è un bo inconoscent. La vicepresidenta della Partita Popolare Svizzera e consigliera nazionale, Céline Amodru, vuol diventare consigliera federale. Quai alla politica de 47 ans annunciau oz avon les medias a Ginevra. Céline Amodru è con quai l'emprema che annunciau de candidat per la successione de Guy Parmela. La fraktion de la PPS decide als 20 November de varzaes candidaturas ufficialas pel Consell Federal. L'Assemblea Federala elegia als 9 de December el successur ni la successura de Guy Parmela. Tonda mai, tocca la proxima ga.
1: Ina bella saira cum RTR.
2: Corso entre le sis, con uso di neon de quella regione che sonda tir le spiscecchias in Svizzera, Valzot, in Engedina Bassa. So entre la stant de Calira, Ascecira, Regia, Nigina Munconza, Daua, Acuta, d'Anton, gi il capo comunal.
3: Noi stiamo già in papi in avanti, che ci potesse sviluppare al prossimo anno, venne osa constatare in due lösi, che non avessimo fontanas, che ci potesse col tempo provare ad incesciare.
2: De vart masires a lunga vista cui va pil provvediment daua de Beiber requinta Peder Caviezel. Bugen convusa un in momentet tras quella giv gesera, Kierginei anki.

0: A culla gruppa plüsche si vignan quart vergau la sis. La stand de Caliras, Chichiras, Canchau Piti, vignils confins, laua davantada scarta, el grigiun pitesce de presenda una dina la tumlesca, il pifeccia cuta e la situazione el sviz de Veulden a de Schet, nu a quinza in stradau ulterioras masiras nus vein rapportau. Las proximas minutas udinza de quella region che sauda ti las pischeccias in Svizzera. Valzot, giudem l'ingedina bassa, nua caua ficenta stedi. Merens si la planizzazione de finanzas dils ons vignens della Vishneunca de Valzot datan divers projekts en ei entorn laua de Beiber. Georg Luzzi.
1: Un invien con Pacanaif, una sta con Pax dis de Plövgia e dir l'uton relativ manch süd. Valzot non ha scherz da daua, o c'è il presidente comunale Peter Kvietzel, ma le circostanze climatiche, che è giusto menzionare, mossen c'è in comune, sto resta al curaint.
2: Il motivo non è che non vai nostro per il momento una cuta mancanza da daua, ma non stiamo c'è in papi in avanti, che ci potesse sviluppare al prossimo anno, e durante l'ultima sta, ci è stata una sta fitchsütte, con un enorme pacca plövge, e su rinviene il pacca neifstat, vene Ose constatain dus lös ant il territori che no vessen amo fontanas che spodes col temp provare ad incesciar.
1: Il cusal comunal ad in quarta consentì un import da 20.000 francs per far masurazions cia quellas fontanas danzur toton regular manc a avonda.
2: No vain zincesci mainz in possibile la fraktion de strada Martina culs comunins pitchens amo vaina farsi in nostro comune l'occhio in città al Pübler, farsi imparare per testa, per l'avvenire, che non arrivano e da davvero auch a Wunde. E per cui fai nostra questa maturazione. Sind in cielo fraktions, Ramos, Fna, Serraplana, non è in tanto in giù in tema, la vaina per il momento, sgiurisce auch a Wunde.
1: Durante uno o forse er due anni viene misurata la quantità d'aua e l'ora di zis al prossimo passo, c'è il capo de Valzot.
2: Più volte non aveva fatto misurazione a mano, la si aveva semplicemente durante l'inverno, si misurava quanta acqua fornisce una fontana, però in quel territorio, su là, questo più occhio, e si dava le neve, è quasi impossibile. Oggi in dita è con misurazioni automatiche, un drizzo relativ semplice, ci si può installare, e quello fornisce loro ad ogni domanda c'è data, ci si può loro ricongolare su un più lungo tempo, cioè quella fontana è proprio era adattata per fare le investizioni toccanti.
1: E a proposito investizioni, la planizzazione di finanze dal zons 2027 fin 32 del Comune de Valzot prevede grandi investizioni nel reservoir di Chlin e Serraplana ed eri la rinnovazione dell'inciasciamento per la frazione di Ramos. Aua resta di meno un tema centrale. A dir che ci des massa tard non è per Peter Kvietzel la giusta strategia.
2: Si dite cuore da voi il problema è di una massa tard. Noi siamo fin già Oselander via a sanare fontanas sul territorio della frazione di Ramos, sul Squain, si è nell'ander via fin già l'anno passato e quest'anno. E l'aua è deciso per una fontana che aveva altri aua a mo' perdere, quella ogni ora sotto l'inciasciamento, e giusto quest'anno vanno a decidere, no, quell'aua per un ero a mo' ente. Erci non vanno forse surabbondanza, ma ed è meglio avere riserve sco avere schiars.
1: Ma è impossibile ci viene la pluvia, ma è impossibile ci viene blera naif, ma lasciarsi in qua non spoia, per cui essere pronti e preparare per un schiars. Questa è la strategia da Valzot.
3: Al Puls del Grigion.

Għadir Peter tkun kwella il-bambu lejlo dil-Gypsy Kings xparenza kusseġas s-sewtaj direkzjon fin dil-ġida lavur xezen ċejver la kumandaj la part da kwella ġivġa. Marenza nkurta navon, ulterjura sera da balapej kun ġuks sin pasċet europejk kusera nċejva la faza da liga da la Conference League el tirz important turnir su enter Champions at Europa League reshten les duas davozes spronzes Svizras Lugano a Tun. Lugano, kamejna suveran la tabella e la Super League, receive kusera ils balapeis da Rotor Stern Belgrad, ils Serb Sanškolc, tasinez giuina fulminonte partenza la nova stagiun vitir eni arrivai kun gronda experiencia internazionale el Tessin. Lugano, Rotor Stern Belgrad receive schon in quart von la set. Anna Vendelas 9, nul campion Svizzer de Thun en action, sils campions kan definitiv de pli breges en quella stagion che la Vargada specia in a greve mission Ordeifer incontri il club hollandese de Twente Enschede. Gevigeina sparen che els dus clubs Svizzers fecen andanta a buona figura e la campagna Conference League. Canceiva, cusera. En 6 minutes datilas, 6 amasa.

Nossa bella Val Müstair, in Valse da Jon Pitschen Walter, kei dan flas in Lief porta tun kun Musica ort la Val Müstair. Miraviglius, a schia eile num, ad jeu aia stiau presenta quella vus, prezianas auditures, brezai auditurs. Il clarinettist Stefan Britt, ensemen kun Madeleina Kühn, Kontrabass, a Josef Bachmann agli Akkordeon, an registraus in quel quittordisch Kompositions de Musicans de la Val. Grazie agli engagi da Alfred Künzler, in Second Indigen, che habitesche a Lü, a che ama nau gentil Projekt, a si gartigiau da realisa in a platta da vinil ad in disc compact, ad è il cover deriva din pictur da Hobby Jauer, Linard André. Ja va Gust presenta a vus in Niefportatun ort la Val Müstair, a per la fin udina un ulteriurs schatz giu da quel. Jeu, Hugo Scher, titel adia, arrestai interessai alla musica.

L'arch musical. Il lieu per discors da musica. La saira ter RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: Musica per Rina e Shkadin.
1: Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh.
0: Per Tai.
2: Hey, shit, so,
0: per Mai.
2: Oh.

0: Il dit der RTL.
1: Oz concorso in mon, buonasera. La Stadt al Canton Grischun registrau 32 in caps cunzions de protezion, 10 de pli che la media de plirzons. Albia agi in tion mordiu in Christian en combas ni braccia. Al veterinari cantonal Jochen Beard de tiala gentura de novitats kisten SDA. I ha denton da una gines blessures greves. Al veterinari ha denton bo inquietaus del diember. Questa è geniac 10% delle mordite di Tions che dat per on el canton. Pel vef dell'autoron alla superstanza di Tavau limitava il progetto di costruzione temporale sin 2021. Ella ha di refusato 21 progetti che hanno bo adempliu le pretensions, ai nom e in comunicazione. Quai è la prima gara che Tavau ha definito in una limita maximale. Il diembre de baguettes temporars durant il vef s'è di crescius al de vos ons, a quai a tenor la vicinonca differentes conseguenzas negatives, denter auter per la sigertat e pel traffic.

dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

מוזיקה ברין נשקדים. פרטי. פרמי. סימפלמיין.

di mai, ci stringe la gulla e non lascia gridare. Intanto gli experts, questi, se ne torna mai.

ti stringe la gulla e non lascia gridare. E si squarda vestiti clairs, per ti sveramo più bene, da bindels reflex.

da palottis vida vellos da placazze da ciun zinavo es resta sulla via un flac in avò es resta dalla viera dal frac in avò es resta quell'asch per sentiment ci stringe la gulle e non lascia gridar intanto tot ci va in avant con sessanta em du mont scino bastes prop c'è na con quaranta no fus no scien svelta volta no sbet Aina proprio da ciuffare il tempo in quel mood. In avò, es restava.

D'Ingiondor, da Louise Famos. D'Ingiondor c'è oveng, ingio c'è ogiarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portem vent sunt iala, bütem flüm alla riva.

Or dal chalender dal paur. Curcial nüvel va vers Samignun, va in tridore in grijun. Curcial nüvel tira vers Buclina, va in belore in Engiadina.

Lemur, da giacan mi hel nai. C'è lemur, da Clara, jau vi, ti biala di. Ella schina malsogna, mo dolce, da soffri. C'è lemur, da Clara, lemur, esco in legn, el cor lu penetrada, fa ella leustrien. Culeva esca figlia tibiala l'amour. Ed en tu cor da della benduras ferm sincur. Ella è della speranza, la sora di Navart. E mince cor scumbeia la giania baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amour che ciocca e fa els cors schluppa.